0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

Come dice lo spot di un noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Well. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

Questo è il bellissimo flauto di Ragan Whiteside, la sua Full Corpus. Lo state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigullio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, sapete che ormai ogni giorno, ma non quasi, ma ogni tanto arriviamo con il dialogo nel buio in via del Vivaio 7. Il vostro cecantibus Giuseppe Cesena vi saluta, ma vi saluto insieme a tanti ragazzi. Oggi abbiamo tante persone che sono con noi. Salutiamo il primo, che si chiama
3: Andrea.
0: Andrea, passi il microfono al tuo vicino.
4: Davide,
0: poi abbiamo
5: Omar,
0: che bei nomi. Poi
6: Leonardo,
5: Gabriele.
0: E poi
7: Soip,
0: e infine
8: Pinuccia,
0: la professoressa.
5: Allora, dunque, la professoressa ci dice che classe è dove...

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Bello.
4: Anche il mercato di...
3: sì.
4: E nel mercato hai trovato qualcosa di particolare, un frutto particolare?
3: Sì, c'erano varie verdure e vari frutti.
4: Ma tu con le verdure sei amico o sei nemico, Omar?
3: Normale, amico.
4: Sei amico delle verdure, perché le verdure fanno molto bene. Senti, passiamo il microfono al prossimo ragazzo, a quale chiediamo Leonardo, mi pare?
5: Sì.
4: Ecco, Leonardo, e allora per te il dialogo nel buio come è stato?
5: A primo impatto mi sembrava noioso. Poi vabbè, andando avanti, ad esempio nel bar, nel momento, sì, in cui eravamo nel bar, sono rimasto impressionato dalla barista.
4: Ma tu ti ricordi il nome della barista?
5: Eh?
4: Ti ricordi il nome della barista?
5: No, questa no.
4: No, almeno
3: Alissa.
4: Non so. Alissa, sì, può darsi che sia Alissa, sì, che conosciamo molto bene. E invece, cosa hai bevuto al bar, Leonardo?
5: Come?
4: Cosa hai bevuto al bar?
5: È una lemon soda.
4: Una lemon soda. Passiamo il microfono al prossimo ragazzo, perché qui abbiamo 7 minuti, 8
6: minuti. Ciao, sono Gabriele.
4: Ciao Gabriele, io ho un nipotino di 4 anni, cioè un bisnipote che si chiama Gabriele come te. E anche lui è molto attivo, sì, molto attivo.
6: E anch'io sono,
4: sì,
6: attivo.
4: Sono attivo. Per esempio, lui canta una canzone di quella che dice è di mi sfugge, perché la mattina se porta l'oro in bocca,
6: certo.
4: E una canzone che dice balla, fottitene ballo, insomma, quello è un bambino, sì, di 4 anni, già, a 3 anni già cantava questo brano. E allora invece tu come hai vissuto questo dialogo?
6: È stato molto, è stato divertente, è stato bello, una bella esperienza da rifare, anche
4: da rifare, ma
6: l'avevo magari... anche già fatta io all'elementari.
4: Ah, l'hai fatto alla scuola alimentare, perfetto.
6: Sì.
4: E allora sentiamo adesso chi c'è ancora. Mi pare c'è la professoressa e più un altro ragazzo, mi pare.
6: Vieni, adesso arrivo.
4: Ecco qua. Ecco qua, il prossimo.
7: Swaip.
4: Swaip, allora tu Swaip non sei italiano, di che nazione sei?
7: Egiziano.
4: Egiziano, quindi vuol dire che tuo padre è pizzaiolo?
7: No.
4: No, mannaggia. Speravo di guadagnare qualche pizza, invece niente. Per te il dialogo com'è stato? È stato
7: bello, divertente.
4: Ecco. E il momento più bello? Ti sei divertito,
7: sì,
4: al ponte?
7: I quadri.
4: Ah, i quadri, hai toccato i quadri.
7: Sì.
4: E adesso sentiamo l'insegnante, poi se volete potete fare una domanda sulla cecità, sulla disabilità, anche su me stesso. Sentiamo la maestra invece.
8: Posso chiederle, come lei è arrivato a fare questo lavoro con la radio? Cosa l'ha portato alla radio?
4: Dunque, per me è stata una cosa che è nata quando avevo già 14 anni, o forse quando avevo 7 anni, che imitavo le classifiche dei Luttazzi. E già da bambino ho lavorato in tante radio, iniziando nelle radio della Calabria, poi ad altre parti, adesso anche nella tenera età, che non so, e continuo a fare radio perché mi piace farlo, e lo faccio tra l'altro anche di notte, oltre che la mattina con RVD, la facciamo anche di notte su Disabili International Radio, che è una serie di 93 radio collegate in tutta Italia, e soprattutto parliamo di disabilità. E adesso voglio da voi le domande sulla disabilità, se avete qualche domanda da fare per i non vedenti, in questo caso per me.
8: Posso fare una domanda io, poi
4: certo.
8: Passo ai miei alunni.
4: Sì.
8: Io posso chiedere, come non vedenti, che cosa voi chiedete allo Stato?
4: Allora,
8: che cosa lo Stato non vi dà e invece sarebbe giusto che vi desse?
4: Allora, intanto lo Stato ci dovrebbe dare qualcosa in più per l'assistenza, cioè non dico a livello economico, perché dicono che ci danno una pensione di accompagnamento di 960 euro, beh, l'accettiamo, perché comunque abbiamo tante cose in più da fare rispetto a voi. Vorremmo proprio una persona dedicata, se possibile, che ci aiuti nelle incombenze quotidiane, per esempio andare da una parte all'altra, perché i pericoli oggi, man mano che passa il tempo, i pericoli sono sempre più aggressivi, ci sono furti, ci sono persone che malvagie che ti attentano continuamente. Nonostante ciò io cammino sempre da solo, cerco di andare avanti in tutte le cose, poi c'è anche la brava gente, però vorremmo più assistenza, perché tanti dicono ma avete la pensione, ma che facciamo di 900 euro quando abbiamo preso 5 taxi, mi pare che se ne vanno già 150 euro, quindi insomma. E poi una delle cose che vorremmo come non vedenti, vorremmo essere molto autonomi, ad esempio ci piacerebbe molto avere la macchina che si guida da sola, per esempio, perché così nessuno ci vedrebbe dove andiamo e cosa facciamo. Questa è una delle nostre cose che... Sentiamo i ragazzi, che curiosità hanno. Ragazzi, fate anche delle domande curiose, che magari

0: rispondo perché sono...
1: Come ha perso la vista lei?
0: Allora, io la vista l'ho persa con il glaucoma congenito a 6 mesi, però ho continuato a vedere fino a 7-10 anni e poi ho perso la vista totalmente perché a 9 anni ho avuto un incidente giocando con la liquirizia, sono sbattuto su un paletto di legno e se n'è entrato un occhio nell'orbita e dopo un anno la vista è andata totalmente via, quindi attualmente vedo 0-0-0 e la cosa strana è che spesso quando ricevo i miei amici a casa li ricevo a luci spente perché per me non è... almeno con l'ENEL risparmio un po'. Qualche altra domanda veloce, che abbiamo ancora un minuto e mezzo al massimo.
2: E come ha vissuto da piccolo questa cosa della perdita della vista?
0: Allora, dunque, intanto ai tempi nostri si andava nei collegi, non era come l'integrazione attuale nelle scuole con il maestro di sostegno. Non è bello perché comunque non è bello, però si accetta e si tirano giù le maniche, si va avanti con tutte le possibilità e si cerca anche di sorridere alla vita, anche se non è facile sorridere. Infatti qualcuno una volta, Mr. Chef, ha detto che è felice di essere non vedente. Io direi proprio assolutamente no, non sono felice, però accetto quello che è e cerco di combattere ogni giorno per vivere le piccole gioie quotidiane che possono essere varie, insomma. Ancora una domanda e poi chiudiamo. Chi la fa l'ultima domanda?
2: Ci sono altri compagni adesso.
0: Allora facciamo, vediamo, veloce.
2: C'è Mirko.
0: Allora Mirko, ci vuoi fare tu una domanda?
3: Buongiorno.
0: Sì, ciao Mirko. Allora facciamo una cosa, Mirko, questa trasmissione la chiudiamo e ci sentiamo la prossima volta, ok? Amici, per il momento abbiamo chiuso, ci sentiamo una prossima volta con Mirko e con altre avventure sempre da Disabili International Radio, da RVD.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e anche di Disabili International Radio, buongiorno. Siamo come al solito ancora in Falcade, ma vicino all'Hotel Crystal. Il Cecantibus aveva bisogno di farsi i capelli perché non riesce mai tante volte a trovare tempo libero, e allora, andando in una panetteria, poi ha trovato un nome che stava scritto Angie. Abbiamo chiesto: ma chissà se Angie fa i capelli per maschio. Sì, sì, vada. E allora, dopo una telefonata, siamo arrivati qui, e adesso che sono bello pulito voglio sentire la signora Angie. Buongiorno signora Angie.
2: Buongiorno.
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
1: Lei da quanti anni è qui in Falcade che fa la parrucchiera?
2: Sono quasi 40 anni.
1: 40 anni, ma quindi sì. Lei ha visto nascere tante persone che sono nate e poi hanno avuto anche, sì, figli che sono venuti da lei praticamente.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi è a generazioni che fa i capelli.
2: Parecchio oramai.
1: Ecco.
2: Siamo quasi in attesa della pensione, ma ancora lungo, ancora un po'.
1: Ecco, secondo lei quante persone ha curato fino adesso nel taglio dei capelli?
2: Non saprei dire, non l'ho mai fatto il conto, ma penso che più o meno tra 2.000-3.000 persone all'anno
1: ci passano, quindi 3 per 4, diciamo siamo sui 150.000, direi un bel numero. Come le è venuta la passione di fare la parrucchiera? È iniziato da giovane, da bambino?
2: Io ho sempre avuto la passione di fare la parrucchiera fin da bambina. Poi sono
1: già
2: stata
1: forse già con le bambole faceva.
2: Ma a dire la verità non tanto con le bambole, però seguivo la mamma quando andava dalla parrucchiera, e quindi è nata lì la passione.
1: Quindi quando diceva da grande: lei da grande cosa farà? Voglio fare la parrucchiera. E poi l'ha fatta.
2: Sì.
1: Ecco, perfetto.
2: Alla fine.
1: E, ha avuto delle persone particolari che sono venute da lei a farsi i capelli, che poi ha ritrovato magari in altre situazioni, insomma?
2: Beh, diciamo che le clienti del posto sono clienti che comunque si conoscono anche al di fuori del lavoro. E poi ho parecchie clienti, essendo zona turistica, che conosco da tantissimi anni, e molte volte mi richiedono l'appuntamento addirittura prima di partire da casa.
1: Ah, quindi gli appuntamenti prima dell'estate o prima dell'inverno?
2: Sì, quando sanno che devono arrivare mi telefonano e mi chiedono la disponibilità per farli.
1: Quindi lei già c'è degli appuntamenti per quest'estate?
2: No, beh, diciamo appuntamenti proprio per l'estate no, però io so che ci sono delle clienti che d'estate arrivano, magari una settimana, 10 giorni prima di arrivare mi telefono per prendere l'appuntamento.
1: Ecco, nel mondo della disabilità, visto che il nostro programma si chiama Il Ballo di Beppe ed è un programma dedicato a 360 gradi anche sulle disabilità, quando è che hai avuto un cliente disabile, a parte me oggi?
2: Ce ne sono, c'è il gruppo vostro, diciamo, che vengono da tanti,
1: sì,
2: anni. Ad esempio una cliente che lei arriva ogni anno, quando viene a farsi i capelli.
1: Ecco.
2: Infatti è venuta l'altro giorno e oggi pomeriggio ritorna prima di rientrare.
1: Non è via, perché viene sabato praticamente.
2: Sì. E bene. Poi vabbè, c'è ancora anche qualcuno qui del posto che.
1: Certo. E un suo sogno nel cassetto, a parte la parrucchiera, qual è?
2: Ma a dire la verità non ho grossissimi sogni nel cassetto. La mia passione è sempre stata il lavoro, e quindi sono.
1: Ecco, il lavoro infatti la chiama, ma il tempo a nostra disposizione è finito. Io quindi ti ringrazio, Angie, e ti auguro una buona giornata e risentirci a presto.
2: Grazie a voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD Disabili International Radio, oggi siamo a Napoli, siamo proprio a San Giorgio a Cremano, proprio nella piazza dove c'è il monumento dedicato a Troisi. E naturalmente abbiamo Salvatore, che è il conoscitore di Troisi, che
2: buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
1: Ecco, insieme a noi oltretutto ci sono anche degli amici che la mattina vengono in onda con noi. C'è il capitano, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: C'è anche Carmina, una nostra ormai affezionata del giovedì.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: C'è anche Lucia e i loro rispettivi consorti. E poi abbiamo questo nostro amico che si chiama Alfredo, che conosce un po' tutto.
2: Alfredo Cozzolino,
3: ecco. Ciao, buongiorno, saluti a tutti, a tutte e a tutti, come ha detto Salvatore. Ma ti dico ancora di più prima di farmi un'altra domanda. In questa piazza c'è nato, al di là del monumento, dove sta proprio il monumento, là c'era un palazzo dove lui nacque. Passate le volte per
1: e lui nacque, come diceva Totò. E qualche cosa che tu conosci di Troisi, qualche
3: ma voglio, ce ne sono tanti di aneddoti e racconti, ma perché noi da questa piazza all'età di 5 anni si sposta in via Cavalli di Bronzo, che lo dice anche Ricomincia da Tre, no? Che papà cerca il miracolo, cercava di chiedere di non sbagliare il civico, insomma, se avete ascoltato, e da là poi ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a fare l'asilo, no? Che allora non esisteva la primiera, l'asilo che c'era un po' tutte le età, perché io con Massimo ho un anno e mezzo di differenza, era più grosso di me, però le scuole erano uguali, il percorso era uguale, la scuola poi elementare era la stessa, però le classi erano diverse, ma siccome eravamo gli amici, insomma, ognuno entrava nella sua classe, diciamo così, però poi c'era una frequenza al di là della scuola dell'anno scolastico, c'era la seconda, la terza, lui si va a terza, si va a seconda, si va a quarta, cioè voglio dire un po' questo, perché però poi da là poi abbiamo iniziato a fare tutti questi giochi che si potevano fare nell'infanzia, perché io ho raccontato una volta che per noi il luogo della terra dove io sono nato, che è di fronte a casa sua, era un po' la PlayStation del computer degli anni 60, perché non c'era niente, voglio dire. Io racconto una aneddoto veloce: nel 62 viene a fare la neve qua, la neve a San Giorgio, e di cui praticamente viene anche una scossa di terremoto, insomma, sta tanto per fare un po' di per collaborare alla fare, cioè, al freddo, poi sale gente tutte fuori perché la paura era quella, ma Massimo in tutto questo ebbe una genialità, perché poi non è che c'era la televisione, c'erano i giornali, c'era tutta questa roba, si stava venendo ancora all'epoca, la televisione era già una cosa rara in qualche famiglia, sì. E lui dice, piglia cinemici, piglia due tavole, le tavole che mio padre faceva per fare una specie di piccola serra per mettere i semi di pomodori, ecco.
1: Sì,
3: e dice, piglia anche le mazze che si mettono cioè nei pomodori. Non si capiva cosa volevo fare. Lui si è messo sulla neve, si è messo a sciare. C'erano proprio sulle tavole la cosa. Poi sai, io scherzando dicendo che siccome sono nato sempre così grosso, sono 1,89 m, voglio dire, è sempre pesante così, le tavole mie non si muovevano. C'è una specie di massacro ai bambini qua.
2: Vabbè, siamo nella piazza dedicata a lui, quindi.
3: E poi da là altre migliaia di cose che abbiamo combinato, insomma, era un po' tutti giocati in questa campagna. Infatti lui pure da quando poi è diventato, ogni tanto mi raccontava, mi chiedeva di tornare nel luogo del diritto, diciamo così, perché là abbiamo fatto di tutto in quello spazio dove si disegnava a terra il gioco della settimana per far saltare le ragazze per vedere la coscia.
2: Non lo vuole dire, ma lui ha scritto un libro proprio di 60 dedicati a tutti i giochi che lui fa.
3: Che si chiama Per Visto Zoo. Ne ho regalato 1500 cose, non ho mai venduto la copia.
2: È difficile trovarlo.
4: Fai il book, per esempio.
3: No, ce l'ho, però se ci acchiappiamo te lo do.
2: Hai una copia da dare
3: a loro. Una, voglio dire. E là ci stanno un po'
2: Per Visto Zoo, che gioco è? Ci vuoi spiegare, noi qua questi sono di Milano, non è di Roma.
3: No, il pirpizzo cioè era il gioco della cavallina, quello dove tutti si mettono piegati, quello è. E io dico, ma perché con tanti giochi hai messo quello? Perché il pirpizzo suo era l'unico gioco che io dovevo giocare in squadra con lui, perché essendo pesante, io ogni volta lui vinceva sempre, perché Massimo poi era praticamente era uno che non sapeva perdere, non conosceva il verbo perdere, voglio dire. E allora doveva vincere, allora lui si assicurava la vittoria. Ma quando giocavamo a pallone, io non stavo mai nella squadra con lui, stavo contro di lui. E sa come mi chiamavo io come portiere dall'altra squadra? Yashin. Yashin è stato uno dei portieri più forti al mondo, sì. Russo. E lui non è che doveva segnare Alfredo, amico suo, era segnare Yashin. Perché hai capito, era il massimo della goduria, il massimo poi segnare. È uno che gli piaceva tanto giocare a pallone, l'abbiamo fatto in tutte le maniere.
2: Ogni, ma capi mi stivo, passeggio a livello.
3: Qua c'era il passeggio a livello che passava da sopra il palazzo dove Massimo nacque. È caduto 3-4 anni prima del terremoto, ma per le vibrazioni della scuola vesuviana cadde un lato, poi da quel giorno, però questo Massimo già non c'era più qua dentro, poi già abitava là dietro e poi l'hanno buttato per terra, poi dopo tanti anni si sono convinti che questa era piazza sua, poi perché infatti c'era Giorgio Napoletano che velocemente cambiò i connotati alla piazza,
2: c'è troppo caldo, quindi la piazza Troisi
3: non volevo dire una
2: parlavo con dei tuoi film,
3: no vabbè io
2: parliamo di Massimo però
3: vabbè io ho iniziato con lui a fare il Ricomincio da Tre, ma perché Massimo voleva che io ci fossi, perché era un po' una, che ti posso dire, una pietra miliare, voglio dire, no? Dell'amicizia, delle cose. Poi praticamente abbiamo fatto, io sono coautore nel scusate ritardo, però ci sto in No Grazie Caffè Nervoso, sono Fusco Amaniero, che tanto voglio dire facciamo una figura di merda perché lo ammazzano comunque. Come, vabbè, questo era. E poi ho fatto le vie del Signore che dovevo fare, poi era fake all'estero, non l'ho fatto perché io lavoravo, stavo una volta in Italia, un po' all'estero, voglio dire, allora quando stavo qua e lui me lo chiedevi io lo facevo, però pure io ho girato le vie del Signore a Foggia, lui ha girato il sabato e la domenica pure perché mi dà la possibilità a me di poterci esserci in seconda. Poi vabbè ci sono e quella, c'è la corriere che porta il, che lui torna da Lourdes per un miracolo, poi vede il fratello vestito da fascista che da Marco Messeri, insomma una cosa un po'.
2: Vabbè, poi pure non l'ultimo con Benjamin.
3: Poi ho fatto, no, ma io ho fatto anche, ho fatto il postino, ho fatto il postino di Rado Ford, ho fatto certi bambini con i gemelli Frazzi, ho fatto un'apparizione con i fratelli Daviani, poi ho fatto questo con Benjamin, ho fatto prima Udiembe l'amicizia, che è un corto che sta su YouTube, che è molto bello, voglio dire. Che io l'ho detto voglio raccontare ma senza parlare perché Massimo si parla da solo, poi con Benci Venga abbiamo fatto al mio amico Massimo che è un docufilm molto bello, molto apprezzato, insomma è andato alla grande. Vabbè, ma una

0: abbiamo fatto un'altra che Ioresta al Sud, un altro culto che sta in Cagno in questo momento. Insomma, che dire,
1: Carmine, un po', che vogliamo chiedere adesso, andiamo al freddo, non più per telefono, da vicino,
0: non po',
2: ma lui è stato sempre da bambino questa persona così melanconico, o lo è diventato poi nel tempo?
0: Ma sai, c'è una storia forte dietro a ogni persona, ogni famiglia. Diciamo che lui all'età di questo, sai, faccio fatica a raccontarlo perché è un po' una cosa sua. Io ho avuto un problema, la mentalità nei paesi, ma io penso che in tutti i posti è così. Quando tu hai un figlio in casa che c'ha qualche disagio, diciamo così, la famiglia stessa non è che ha vergogna, ma è un po' restia. Ancora c'è questa cosa, hai capito? Anche se sta lottando, anche se sta lottando, voglio dire, però l'ignoranza praticamente prevarica su quella che potrebbe essere una cosa normalissima, perché io ne conosco più di uno, ogni tanto ce ne sta uno fa scelte incazziate, perché praticamente tu devi reagire, perché tu non è che sei uno, c'hai qualche problema ma lo puoi fare. Vedi quando ragazzi vincono i mondiali, che sono, voglio dire, lo sport è bravo, perciò basta tutti in tutte le cose che ci vuole un po' di volontà. Questo aveva un po' portato, perché Massimo è nato con questa deformazione, cioè non è nato, a un certo punto ha avuto una deformazione al cuore, e sai, la mamma non l'aveva preso bene, ma la qualsiasi mamma l'aveva preso bene. Da là incomincia una vera e propria angoscia, voglio dire, no? Inizia che lui era malinconico, era un po', voglio dire,
2: melanconico.
0: Era dovuto da questo, voglio dire, capito? Un po' da questo dispiacere, che poi la mamma morì e lui è come se avesse piato la colpa della morte della mamma.
2: Ok,
0: capito? Questa, cioè, sono cose un po' forti, però questa era per spiegare Troisi, ma lui era introverso, era, voglio dire, uno che sentiva i biscotti, uno che amava poco uscire, cioè noi quando scendevi giocavamo, se non scendevi non si faceva niente, e tutti quanti aspettavamo a lui, voglio dire, perché era un po' il capo di qualcosa senza che si dichiarasse, ma perché erano proprio le capacità di sue che erano, voglio dire, andavano oltre quella che era la normalità nostra, voglio dire, per la sua genialità.
3: Era il cosiddetto leader.
0: È bravo, era un leader che nessuno l'aveva nominato, si era autonominato, ma per la sua genialità. Perciò Massimo aveva una forza impressionante in questo senso, e lo è stato pure per tutti i resti della vita, anche nelle sue cose che ha realizzato. Aveva i suoi tempi per poter realizzare qualsiasi cosa, così con il periodo della smorfia, e così col teatro, poi con la smorfia e poi con il cinema. Aveva questi tempi suoi che erano i tempi che praticamente lui gli erano consono con lui. Non vorrei che il patatello si chiamasse la mamma mentre si abbassa la figlia, perché non lo so, stavo io non sai niente in altri giorni. No, vabbè, prima che si togli il pianto della bambina, perché non vorrei che questo racconto fosse.
1: È bello per questo, dai,
0: Alfredo. Sì, no,
1: è stata una cosa.
2: È una mamma che non si.
0: No, ma contentala, dai, ma è bambina,
2: madonna.
0: Ma non si riesce a trovare un momento di.
3: Abbiamo un po' sfondato il tempo.
1: Vabbè, poi la taglieremo e faremo un paio di.
0: Almeno questa posta della mamma.
3: Grazie ad Alfredo.
0: No,
3: bambino, oggi.
0: Io una sola cosa per aggiungere. Mi dispiaceva di non fare la diretta con io alle 4:30 la mattina, però io è quella loro che vado a dormire.
2: Perfetto.
0: Allora
2: però
0: chiedo, ma come si fa?
2: Capitato.
0: Ma non potete fare una radio un po' più umana?
3: Perché sono io che non sono molto umano.
1: Lui è il leader, quindi è lui che trascina, però anche noi non paghiamo.
3: Ormai le cose le mattina presto.
0: Però
3: la mattina loro in bocca.
0: No, ma per dare pure la possibilità di ascoltare più di qualcuno, voglio dire.
3: Grazie ancora e a risentirci presto.
0: Ok, ciao, arrivederci a tutti.
3: Grazie.
2: Ciao, grazie.

0: Disabili International Radio presenta.
1: Ma io sono qui, ragazzi, voi ci siete con il Gallo di Simone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Il Gallo di Simone. Il ritmo prende forma con Simone Pavino.
1: Buongiorno, giù dalle brandi più frizzanti che mai, rigorosamente in onda in diretta. C'è Simone Pavini, ma sì. Volevo ringraziare ognuno di voi, amici radioascoltatori di Giuseppe, intanto grazie a Giuseppe per la linea, per l'affetto dimostrato con la musica di Hey Generation di Tempo Zero, Gold, con le migliaia di visualizzazioni streaming. Siamo anche in, non posso dire, siamo in classifica anche su Spotify, ve lo dico, ok. Ragazzi, allora, buongiorno, parleremo di lunedì, anche se non è lunedì, chi se ne frega, c'è un articolo veramente molto interessante che parla di lunedì. Oh, è un po' come la Blue Vacation, quando si torna dalle vacanze, che ti girano un po' le balle. A voi girano le balle quando tornate dalle vacanze, ma a voi il lunedì piace? Stamattina esce un articolo veramente molto interessante che parla del lunedì, e parliamone di questo lunedì, anche se è passato e non è lunedì, ma chi se ne frega. Questo e tanti altri argomenti, questa è... È il Gallo di Simone. Senti che voce sensuale che ti faccio a quest'ora.

La giornata mondiale della rottura delle balle, se vuol dire sta cosa, ecco. Per quale motivo? Perché parliamo del lunedì, tanto bene, parliamo del lunedì. Per antonomasia, un po' come quando si torna dalle vacanze, c'è la Blue Vacation. Sicuramente molti coloro che non, magari non vanno in vacanza periodicamente, o magari possono dire, ma io non sono stato in vacanza, tu almeno ci sei stato in vacanza, che rompi a fare le palpebre, ecco. Però, amici miei, sicuramente avere un buon rapporto con noi stessi ne confronta anche a livello del lunedì, o comunque sia delle giornate. Sicuramente il lunedì è un po' malinconico, più che altro la domenica sera, quando andavamo a scuola che magari non avevi studiato, non avevi portato a compimento i tuoi compiti, compiti proprio compiti, perché magari non avevi studiato e sul pullman stavi lì un po' a scopiazzare, ecco, dal secchione o dalla secchiona di turno. Ma quando si cresce, beh, quando si cresce anche a livello lavorativo, il lunedì può diventare un problema. Il Blue Monday, ve lo ricordate? Weekend con il morto? Lui che poi diventò il morto, il protagonista, il proprietario dello studio commerciale, diceva: sì, ma guarda, è lunedì, la nostra riunione la faremo molto dopo pranzo, ma molto, molto dopo pranzo. Ecco appunto, di lunedì, molti di voi come Genoveffa scrivono: Simone, a me quasi tutti i giorni fanno schifo perché non sto benissimo in questo periodo. C'è Franco che scrive: più che altro il lunedì è bello perché in bassa stagione la mia pizzeria è chiusa. Il lunedì, sì, Simone, il lunedì perché ci si sta veramente male. Allora, secondo l'articolo di Repubblica, il problema è che quando si chiude l'ufficio, sia di venerdì o di sabato, in base ai tuoi orari di lavoro, dovresti organizzartelo un po' il lunedì, cioè senza sovraccaricarlo, però ordina la scrivania in maniera che non arrivi lunedì mattina e trovi tutto sottosopra. Ecco, il lunedì mattina potrebbe essere uno slancio provare ad andare a cena fuori, a magari prenotare un cinema, o magari una chiacchiera con le amiche o con gli amici, o a livello di, proprio di impegni. Degli hobby, cercare di staccare la spina veramente nel weekend, ma non troppo, cercare di non andare a dormire così tardi di sabato o comunque di venerdì sera e svegliarsi tardi il sabato e la domenica, perché sennò il cervello il lunedì mattina, blam, cioè ti fa veramente. Quindi, per vivere meglio questo benedetto lunedì, bisogna già stare bene con noi stessi. Ecco qua, ci siamo arrivati. Se stai bene con te stesso, e ovviamente a livello di liliaco, il tuo luogo di lavoro ti piace pure, perché non dico che sia un clima familiare, non sia, però insomma, se anche il tuo luogo di lavoro ti dà una mano, sicuramente il lunedì non è messo così male. Se però a livello scolastico, che ne so, non vivi un bel periodo, altro che lunedì, non va bene neanche tutta la settimana. Questo ovviamente aspetti tantissimo il venerdì, per quale motivo, o comunque il sabato o il weekend in generale, nel momento in cui non vivi bene il tuo entourage lavorativo piuttosto che scolastico. È questo il fatto. Secondo l'articolo di Repubblica, effettivamente vale tutto dal nostro interiore, a livello comportamentale e psichico. Prima di parlare del maledetto lunedì, dovremmo provare, sempre secondo l'articolo, a fare un po' pace con noi stessi e quello che stiamo vivendo. Eh già, è una parola.

Quel maledetto lunedì, insomma, però sta dando i messaggi un po' a random. C'è Filippo che scrive: anzitutto, Simone, è una questione comportamentale. Non esiste, sono d'accordo con l'articolo, dice l'ascoltatore, non esiste un giorno migliore o peggiore, dipende come siamo messi noi. Questo è un dato di fatto, ragazzi. Cioè, non si può prescindere, ma è una questione comportamentale per ognuno di noi. Amici miei, il mattino per dare una scossa così, no? Al metabolismo, la nostra attività fisica, quando la facciamo? La scossa per andare magari in palestra, quanti di voi in base all'orario lavorativo dicono ok, lo sai che c'è, adesso io vado in palestra, mi metto a fare jogging, ora ragazzi inizieremo ad andare a fare jogging piuttosto che a camminare. Io sono di quelli che lo dice e lo fa, però con tanta fatica perché mi piace più andare a letto la notte tardi piuttosto che svegliarmi presto la mattina, però adesso è il momento di andare a camminare o la sera tardi o la mattina presto. Beh, allora per me la mattina è un po' come il lunedì, per molti di voi. Nel senso che io la sera sto meglio, io anche quando andavo a scuola preferivo studiare e fare i compiti di sera. Il giorno va vissuto e la notte anche, possibilmente la mattina no, passiamo direttamente al pomeriggio inoltrato. Comunque, scherzi a parte, quando è che fate attività fisica, specialmente per la salute mentale, sapete che diciamo, più intelligente, gli studi indicano che l'attività fisica svolta tra le 15 e le 18 è particolarmente efficace nel regolare i livelli di zucchero nel nostro sangue. Questo accade perché il corpo, in quella fascia oraria, sembra rispettare meglio e prendere anche l'insulina, aiutando quindi a prevenire picchi glicemici post, diciamo, magnatoria, ecco, e riducono i rischi di diabete del tipo 2. A parte che dovremmo, proprio per evitare i rischi di diabete o magari problematiche, anche stare un po' attenti con la forchetta. Ecco, questo è un dato di fatto. Preferibilmente, quindi, finisce la temperatura corporea nel tardo pomeriggio, la temperatura corporea raggiunge il suo picco. Quindi questo non è un dettaglio da sottovalutare, secondo lo studio. Il calore corporeo funge da riscaldamento naturale, riducendo il rischio di infarto. La forza muscolare nel pomeriggio e la capacità polmonare tendono ad essere al massimo, quindi ai massimi livelli proprio in queste ore, ma c'è anche il fattore cellulare, perché ogni cellula del nostro corpo, sempre di pomeriggio, se si può fa, ok, gli scienziati hanno scoperto che l'allenamento pomeridiano sincronizza meglio questi orologi, diciamo, del bioritmo con l'orologio cardiaco nel cervello, ottimizzando il consumo energetico e la combustione dei grassi. Quindi, se ci riesci, in base ai tuoi orari di lavoro, andare a fare che ne so, una passeggiata, una camminata, magari un salto in palestra, meglio farlo di pomeriggio. Ovviamente, ecco, c'è Maddalena che scrive: io sono una commessa, dipende come mi mettono i turni. Certo, questo infatti è quello il discorso. Gli impiegati se la battono un po' meglio. Ciao, sono Vincenzo, va benissimo perché io in palestra generalmente ci vado dalle 5 alle 7 del pomeriggio. Bella tosta, 2 ore di palestra non sono pochissime. Ciao Simone, vado a camminare esclusivamente di pomeriggio perché mi organizzo. C'è chi invece, lavorando su turni, ecco, come dicevamo, non puoi deciderlo tu, diciamo che lo decide il caporeparto, questo è un dato di fatto.

Fare attività fisica di pomeriggio non fa bene soltanto al cuore, a livello glicemico, ma anche a livello psicologico. Assolutamente sì, ragazzi miei, perché il pomeriggio ha una grossa efficacia. Chi vuole controllare, ad esempio, il peso e la glicemia, migliora ovviamente, come ha già detto, il proprio status. Chi ha bisogno di scaricare la tensione lavorativa, il pomeriggio non c'è cosa migliore. Potremmo fare anche un liner, eh? Vuoi evitare lo stress? Vuoi scaricare lo stress? E allora fai attività fisica di pomeriggio. Dillo al tuo capo reparto se lavori dei turni, così almeno. La scienza dice questo, cioè i punti del pomeriggio, il momento migliore è assolutamente appunto questo, tra le 15 e le 18. Effettivamente essere costanti però, perché se il pomeriggio sei bloccato in ufficio, come dicevamo, non si può fare, ma crea ovviamente una mattina sarà sempre meglio di non fare nulla. Questo è un dato di fatto. Quindi fare attività fisica comunque ci può fare bene, senza tra virgolette, ovviamente senza strafare, perché poi dipende anche da come siamo messi a livello fisico. Ciao Simone, mi ricordo quando andavamo a scuola, ciao Marghe 89, quando andavamo a scuola, sinceramente fare educazione fisica di mattina mi giravano un po' le scatole, un po' come lunedì praticamente. Beh sì, dipende, dipende, perché poi di pomeriggio non soltanto ti togli lo stress a livello lavorativo che hai vissuto, ma poi è anche un momento di concentrazione maggiore, sicuramente fare attività fisica di pomeriggio. Ciao Simone, che ne dice lo studio verso la sera? Perché comunque devo andare a prendere i miei figli. Verso la sera sì, perché comunque è un preserale, eh. Non dico che è prime time, però dalle 15 alle 18 più o meno siamo lì. Poi non è che stiamo a guardare, voglio dire, no, questione di 60 minuti, se uno ci va alle 7 della sera dipende. Anche perché, ecco, mi state testimoniando che le palestre sono aperte 24 ore su 24 in città. Penso un po' andare in palestra verso le 2-3 del mattino. Io a quell'ora non dico che sono attivissimo, però sicuramente meglio delle prime luci dell'alba. Questo è un dato di fatto. Ciao Simone, durante questo periodo, ciao Paola, insieme alla mia amica andiamo a camminare la mattina presto alle 6. È quello che si dovrebbe fare, perché sta arrivando veramente il caldo. Io dovrei smetterla di fare tardi la sera, la notte, così almeno potrebbe essere un'idea di fare qualcosa, no? Di fare. Però sì, me lo ripropongo ogni anno, lo faccio. Meno male che non dura tantissimo il caldo, a parte che quando lo vivremo il caldo lo diremo che dura un sacco. Però se si dovesse fare tutto l'anno, non ce la farei andare a camminare di mattina presto. A me la mattina non è che non mi piace, è perché faccio tardi la sera. La problematica è quella.

0: Anche se giovedì 7, visto che si sta avvicinando comunque il weekend, abbiamo fatto bene a parlare anche del lunedì, visto, ecco. Che poi abbiamo scoperto che non è proprio il problema della giornata. Vedo già pronto dall'altra parte del video, vuol Giuseppe, quindi al momento tocca a te, padrone di casa della nostra esistenza. E noi ci sentiamo ovviamente quando? Martedì. Bene, sì. Martedì che sarà un 12, sì. Stasera sapete che ho una cena con i colleghi dell'ufficio, stasera. Me ne stavo dimenticando. Adesso perché ho detto dalla data di oggi. Vabbè, lo so che non ve ne frega nulla, però mi è servito come monito. Così almeno mommo segno che me lo stavo dimenticando. Ciao ragazzi, buona giornata sempre in syndication su questa frequenza di Saber International.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Artisti di Stefano Manenti. Siamo pronti per una nuova puntata. Vai con la sigla.
2: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
3: Buongiorno, oggi Artisti di Stefano Manenti presenterà le canzoni di Anna Oxa, Linea al conduttore.
4: Ma che meraviglia, ma che grande sorpresa! La principessa di Nanto Radio che mi annuncia. Ah, ma questo è stato un verissimo colpo. Grazie di cuore ad Antonello Santoni, grazie di cuore a Daniela Pecchia e grazie di cuore a quanti sono all'ascolto e vorranno partecipare con i loro preziosissimi messaggi. E quindi niente, non mi rimane altro che dare il numero 392 45 97 945. Lo ripeto con molta calma: 392 45 97 945. Piatto ricco, micificco, come si dice, perché abbiamo 9 canzoni strepitose di un artista incredibile che ha venduto, pensate, tra i 20 e i 25 milioni di copie in tutto il mondo. Appunto stiamo parlando dell'unica cantante tutta pelle ed ossa. E allora chiedo alla regia, vai col primo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia questa un'emozione da poco, pensate, è del 1978, infatti in questa puntata cercheremo di approfondire diciamo gli anni 70 e gli anni 80 di Anna Oxa e assolutamente vi prometto un'altra puntata perché è un artista incredibile. Questa canzone è stata scritta, pensate, da Ivano Fossati. Esplora la fragilità dei sentimenti e l'amore fugace. Se ci fate caso nel testo, il brano riflette sulla necessità di dare senso alle emozioni, anche quando sembrano insignificanti, o portare a una dolorosa vulnerabilità, simboleggiando la passione e la nostalgia. Io questa canzone la trovo estremamente delicatissima, anche se molto energica, molto profonda, e io la riascolto, l'ascolto da quando ero bambino, quindi immaginate, c'ho l'anni di Matusalemme, quindi immaginate un po'. Bene, allora, abbiamo forse qualche messaggio? Ah, non abbiamo messaggi ancora, ma come vi permettete, cioè, ma... Dovete mandare qualche messaggino al povero Stefano Manenti, se no che faccio da solo? Anche la principessa poi si arrabbia, non vi dico Antonello Santoni. 392-4597-945, lo ripetiamo ancora, 392-4597-945 e chiederei alla mia cara regia nella persona di Antonello Santoni di farci ascoltare il prossimo magnifico brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Quando vado ad approfondire un po' i significati delle canzoni, rimango veramente spesso sbalordito dal significato veramente intrinseco a volte di certi testi. Pensate che questo brano descrive la sensazione di smarrimento e il desiderio di nascondersi dietro una maschera dopo la fine di una relazione. Io non ci avevo mai pensato, quindi complimenti agli autori che, devo essere sincero, non conosco, e poi farò un'approfondita ricerca. Pensate che, allora, la maschera sarebbe il pagliaccio. L'azzurro è un colore spesso associato alla tristezza o alla riflessione, cosa che non sapevo e sicuramente non sapevate neanche voi, ma ve lo dice Artisti di Stefano Manenti. Tutto il resto è noia. Abbiamo creato un altro spot. Allora, regia, dimmi che c'è un messaggino. Niente, oggi proprio niente, proprio mi volete lasciare solo. E vabbè, ok, come si dice, meglio soli che mal accompagnati. Allora, però, siccome io sono un capoccione, sai che facciamo, regia? Ecco, allora, io darei nuovamente il numero di telefono. Per i vostri messaggi, meglio vocali. 392-4597-945. Lo ripeto un'altra volta, 392-4597-945. E vi prego di fare attenzione al prossimo brano. Una chicca.

0: State ascoltando Artiste.
1: Mamma mia, che bella questa canzone, del 1983, pensate, avevo solo 10 anni, ma già mi piaceva. E io la trovo veramente una profonda riflessione, sulla fine di una relazione. È un qualcosa, questo senza di te, racchiude veramente non solo il concetto del senza di te, ma secondo me va anche molto più nel profondo. Descrive questo testo un po' la malinconia, il vuoto che si prova nel momento in cui c'è l'assenza dell'altro, del proprio partner, anzi ex partner. Se ci fate caso, il testo esplora l'identità personale dopo l'amore, evidenziando come la quotidianità giornaliera diventi malinconia. E la libertà si trasformi in una bugia. In effetti, se vi è mai capitato, quando poi uno viene lasciato, lascia, soprattutto quando viene lasciato, dice: vabbè, sì, dai, alla fine sto da solo, sto meglio, faccio come mi pare. In realtà questa è una grande bugia che ci diciamo a noi stessi, perché poi quello che ci viene a mancare è la presenza dell'altro, e la presenza dell'altro in quella che era la nostra quotidianità. Bello, questo testo mi è sempre piaciuto e sono contento di averlo in qualche modo condiviso con voi. E a questo punto so che non ci sono messaggi e quindi io direi di andare avanti. Artisti oggi durerà 25 minuti, credo. Sarà la versione più fast, più veloce dell'etere, e quindi direi il prossimo brano, questa è stupenda.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Allora, abbiamo ascoltato A Lei, pensate, un brano presentato appunto dalla nostra Anna a Sanremo del 1985. E indovinate un po' chi ha scritto il testo? Un mito, io lo adoro. Si chiama Roberto Vecchioni, non so se lo conoscete, quindi. E questo testo è, secondo me è spiazzante, perché sotto certi aspetti descrive proprio un po', no? Una consapevolezza, ma di quelle che solo una donna sa fare. Sapete che le donne sono molto toste, molto dure, e la definirei quasi una consapevolezza glaciale. Riguarda alla fine, per ciò che pensa riguardo alla fine di una storia d'amore, e senza rancore accetta che l'ex partner sia ora con un'altra lei, convinta che lui continuerà a confondere le due figure. Ragioniamo su una cosa brevemente, e vi faccio questa domanda, anche se ho la convinzione che qui non ci sia nessuno all'ascolto, quindi sto parlando da solo però anche questa è un'esperienza, anche perché io ho cantato anche davanti a due persone, e vi posso garantire che cantare per mille persone è difficile, ma cantare davanti a due persone è ancora peggio. Sì, certamente, regia, intervieni.
2: Buongiorno a tutti. Stefano, allora, ti ricordi cosa disse in un Sanremo Giovanni Allevi?
1: Sì.
2: Di quanto riguarda le persone che c'erano e le persone che non c'erano.
1: Sì, mi ricordo, però se ce lo ricordi tu andiamo sul sicuro.
2: Allora, lui disse che in una platea dove c'erano tante persone, c'era un posto vuoto, si è spaventato.
1: Sì, gli dava quasi fastidio, no?
2: Ecco, bravo. Però lui ha cantato anche per 15 persone.
1: Ha suonato, certo.
2: Ha suonato, perdona. Sì. Quindi che siano due, che siano tre, che siano 100, potete esserci.
1: Guarda, un certo signore mi ha battuto perché ha cantato per una persona sola.
2: Ah, chi era?
1: Renato Zero.
2: Vedi? Ma per successo? Ecco.
1: No, per davvero. Tant'è vero che lui lo racconta nelle sue interviste, dice: santa quella volta che io ho cantato per quella persona.
2: Vedi?
1: Perché
2: vedi?
1: Dice, era il 24 dicembre, dice, ho detto di no a mia madre, a mio padre per cenone, no, devo andare, c'ho spettacolo, così, dice, che figura ci faceva ritornare indietro? Allora dice, l'organizzatore gli ha detto: Arena, ma ovo fa sto spettacolo? E dice: certo, e come ci ritorno a casa? Dice: santa quella volta. Ma sai anche un altro grande big del
2: c'è
1: cinema?
2: Una persona soltanto per fare uno spettacolo?
1: Sì, in un teatro, pensa.
2: Caspita.
1: Ma ce n'è un altro grande big del cinema, che all'epoca faceva teatro.
2: Sì.
1: Che recitò per una persona. Lo sai chi è? Carlo Verdone.
2: Ma dai!
1: E quella persona era un noto giornalista, adesso non mi ricordo di quale testata, che il giorno dopo fece una recensione, e praticamente lui ci ha avuto il teatro pieno non so per quanti giorni.
2: Pensate.
1: Hai capito?
2: Pensa a te.
1: Vedi poi alla fine, no, la professionalità, no? Alla
2: vedi,
1: fine,
2: io dico, il giornalista ha parlato benissimo,
1: assolutamente.
2: Caspita.
1: Perché era un giornalista intelligente,
2: bravo.
1: Anche perché io lo dico sempre, esibirsi davanti a mille persone è vero, c'hai paura, perché comunque io ho avuto la fortuna anche di esibirmi aprendo dei concerti di noti cantanti anche davanti a 5-6 mila persone.
2: Sì.
1: E vi posso garantire che c'hai paura, perché
2: è vero.
1: C'hai paura, ma cantare davanti a due persone, vi posso garantire che non c'è nemmeno quell'entusiasmo che una piazza piena ti può dare. Lì devi lavorare proprio sulla tua professionalità. e veramente impari tanto, e io ho imparato tanto.
2: Sai che quindi, secondo me è che sì. La prossima canzone ci sta benissimo.
1: Sì, però volevo finire solo un concetto vai. Poi mi aiuti a presentare. No, dico, questa canzone che parla di una donna che accetta, magari anche un po' con rabbia dentro di sé, no? Che il nuovo partner possa stare con un'altra persona, ma tanto lei è convinta che lui, guardando la nuova, si ricorderà di lei.
2: Certo.
1: Allora, queste cose, questa cosa non l'ha scritta una donna, l'ha scritta un uomo.
2: Vecchioni.
1: Gli uomini non cambiano, è stata scritta da tre uomini.
2: Penso sì.
1: Allora, quello che voglio dire, in queste parole c'è come posso dire, la stima che un uomo ha di una donna, fino al punto di scrivere per lei. Io la trovo una cosa eccezionale.
2: È vero.
1: Una
2: è
1: cosa
2: vero.
1: Eccezionale.
2: Bellissimo. Vero. Sono d'accordo con te.
1: Bene. Allora, volevi introdurre il prossimo brano, lo introduci tu?
2: Era il 1986. Sanremo si presentò per l'ennesima volta Anna Oxa. E non ricordo se in questo frangente lei si presentò a piedi nudi, a scalzi. Non so se era in quell'occasione o dopo, non mi ricordo.
1: Forse più dopo. Ancora i soldi per comprarsi le scarpe ce l'aveva.
2: E ti dico che la canzone che fece non era male, anzi era bellissima, perché si intitola È tutto un attimo. E ricollegandomi al discorso di prima del poco niente, no? Secondo me tutto un attimo è il momento, no?
1: Giusto? Sì.
2: Quindi ci la salutiamo.
1: Grazie regia.
2: Prego.

0: State ascoltando Artisti.
1: Come diceva la mia regia, come diceva il caro Antonello, Tutto un attimo è stata presentata a Sanremo del 1986 e dobbiamo pensare la vita veramente che sia a volte un attimo, tutto un attimo, e nel bene e nel male. E in un attimo dobbiamo anche prendere il carpe diem, no? Cogliere l'attimo. Quindi questo brano celebra un po' appunto la fugacità della vita e l'intensità delle emozioni, sottolineando l'importanza di vivere il presente e valorizzare i legami affettivi e non solo quelli. Il brano, in un certo modo, riflette sulla fragilità dell'esistenza, descritta come un viaggio tra amori travolgenti. E allora, io naturalmente non riesco ad impararlo a memoria, ma ve lo dico subito. No, vuoi di te? Dillo tu, 392, vai.
2: 45, 97. 97. 945.
1: Ridiciamolo bene, dillo te, va.
2: 392, 45, 97. 945.
1: Ho necessità dei vostri messaggi. Ma avete lasciato solo? No, vabbè, non importa. Sentitevi liberi, se vi va. Io sono qua. Io sono ancora qua. Eh già. Allora, andiamo avanti con la nostra playlist, ascoltiamo un altro meraviglioso brano.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Di Cogliati, Cassano, Ciani. Cogliati, Cassano sono gli autori storici di Eros Ramazzotti fino, credo, a In ogni senso, poi cambia un po' la produzione. Ciani è il primo marito di Anna Oxa e Quando nasce un amore descrive l'innamoramento come una forza travolgente, paragonando il sentimento a un bambino che necessita di cure o a un fiume che scorre. Se ci fate caso, il testo celebra l'intensità delle emozioni iniziali, la voglia di donarsi e la consapevolezza di costruire insieme il futuro. Certo che puoi intervenire.
2: Sai che in questa ho notato moltissimo l'interpretazione di Anna Oxa negli anni 70 e 80. Sai che mi sembra più vera, nel senso che ci mette più sentimento in queste canzoni?
1: Sono perfettamente d'accordo. Io me la ricordo a Sanremo, pensa. Mm-hmm. Perché erano gli anni, nell'86, avevo 13 anni, cioè avevo tanta voglia di ascoltare musica, avevo il primo videoregistratore con i VHS,
2: certo,
1: dove io naturalmente registravo tutte le puntate di Sanremo. Ero un maniaco, sì, ero un pazzo furibondo, e me le andavo poi a rivedere, le consumavo fino al punto che poi a un certo punto i nastri si rompevano. E di questa canzone mi colpì moltissimo l'interpretazione di Anna Oxa, proprio che non era un'interpretazione sensuale come ero abituato a vederla.
2: Bravo.
1: Era era come se lei si fosse conficcata nel brano. Non so se mi spiego.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Il brano e lei erano la stessa cosa.
2: Tutt'uno.
1: Cioè, lei rappresentava il brano. Era come la canzone che parlasse da sola.
2: Ecco.
1: Ma anche quei sospiri, no?
2: Sì.
1: Questi alti e bassi, mm-hmm, no? Questo forte, fortissimo, no? Tipo all'inizio, che cosa c'è di più? Quindi questo, che cosa c'è? Quasi sussurrato, no? Di più celeste, no? Che sparava.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E poi ritornava. Di un cielo che ha vinto mille. Capito?
2: Sì, sì.
1: Era,
2: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Che nella musica si chiamano dinamiche.
2: Sì.
1: Questa cosa mi colpì tantissimo, tantissimo. E poi la fine, quando dice, quando recita, dice, quando nasce un amore. Quindi questo quando nasce
2: e poi,
1: parlato.
2: E poi sospira.
1: Esatto, esatto, esatto.
2: È bello, bello, bello.
1: Madonna, solo su Artisti.
2: Sai che, questa interpretazione non è teatrale, perché secondo me era proprio vera, nasceva dal testa e cuore. E l'ho notata molto anche in Amore Stella di direttore.
1: Sì, sì, assolutamente. Scusa, stavo bevendo un po' d'acqua perché
2: prego.
1: Sto di tante di cose, quindi poi sì, vengo sempre dalla serata di ieri,
2: ecco.
1: Quindi così, sì, sì, sì, assolutamente sì, sono d'accordo. Anche se non nascondo che poi alla fine, anche se ci fosse stata della teatralità, non è un difetto.
2: No, no, no, no, no, no.
1: Perché comunque noi siamo, dobbiamo pensare che Anna Oxa è un'artista veramente dove anche se è uscita molto giovane, però c'è dietro comunque una gavetta, c'è dietro comunque uno studio.
2: Certo.
1: Non sono come adesso, no? Cantanti improvvisati, basta accendere l'autotune, basta avere... No, cioè, lì
2: vero,
1: comunque
2: vero, vero.
1: Erano tutti preparati.
2: È vero, vero. Senti, prossimo brano... nonostante che si dica, stiamo arrivando alla conclusione.
1: Hai visto? Eh sì, ce ne mancano tre. Ho battuto il record senza messaggi. Il record di Danto Radio l'ho vinto io. Quindi.
2: Pensami per te.
1: Che bella.
2: Prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma da oggi in poi utilizzerò per le mie manentine questa frase: amore, pensami per te. Ma è una figata, ho trovato lo slogan. Quindi, al di là di tutto, sto scemo proprio stamattina, è perché mi mancano i messaggi, capito? Significa, pensami per te, chiedere all'amato di immaginare o creare una versione ideale di sé. Un desiderio di connessione profonda che va oltre la presenza fisica, fondata sul pensiero costante e sul sogno. Bello, bello. E beh, da oggi in poi dite ai vostri partner, amore, pensami per te. È bello? No! È arrivato! Finalmente.
2: Ciao a tutti gli amici di Tanto Radio, da Amedeo, mi scuso per questa voce non proprio perfetta. Un saluto a tutti voi, complimenti per quest'altra puntata di Anna Oxa e la mia richiesta è ti lascerò. Un abbraccio a tutti voi e alla prossima. Ciao ciao da Amedeo.

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia,

0: Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
3: Che meraviglia questo testo, è vero, è molto complesso, perché parla comunque al di là di una relazione matura, ma io la vorrei anche focalizzare sulla relazione in generale. Mettiamoci in testa una cosa, che amare significa anche lasciare andare l'altro. Anche se ci costa tantissimo, dice, ma come, io la amo e la lascio andare, sì, ma se lei o lui non vuole stare più con te, qual è la cosa migliore da fare? È vero, poi staremo male, ecco, e lì si entra nell'egoismo. L'amore invece ama e lascia andare, se vuole andare che vada, quindi e bisogna accettare la fine o un cambiamento di un rapporto, insomma. Dice, ma è facile dirlo a parole. No, l'ho provato, vi posso dire che non è facile per niente, però chi ama sa lasciare andare, chi ama non trattiene. No, un altro!
4: Ma buon pomeriggio a tutti da Iole, sono all'ascolto di Artisti su Anna Oxa. Sono arrivata con qualche minuto di ritardo quando stavate trasmettendo la canzone Pagliaccio Azzurro. Devo dire, un'artista molto profonda e bella. E scusatemi, ma a parte che mi sono alzata tardi, ma ero ancora tutta intontita da ieri, che siamo venuti tardi da un matrimonio. Ciao ciao da Iole! Poi questa Ti lascerò è meravigliosa, con Fausto Leali, per non parlare di È tutto un attimo, Quando nasce un amore. Quella canzone più romantica di quella non ce n'è, secondo me.
3: Grazie Iole, grazie.

Grazie di cuore, niente, immagino questo matrimonio come vi avrà ridotti ad ecce uomo, ad ecce homo, no? Come dicono in latino. Quindi bene, bene. Grazie per i tuoi messaggi, come volevo ringraziare Amedeo, come volevo ringraziare tutti gli amici che ci hanno ascoltati, come volevo ringraziare Antonello Santoni. Alla regia e anche alla voce, grazie per essere intervenuto perché mi piace questo artisti condotto insieme. Grazie a Daniela Picchia e grazie a Danto Radio. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle ore 12, ci ascoltiamo l'ultima canzone. Grazie, un abbraccio e viva Danto Radio. Io ascolto la radio, io amo Danto Radio.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Sono ormai le 6:38 e quindi dobbiamo andare avanti ancora e ci ascoltiamo un brano, esattamente Francesco Guccini, Dio è morto.
2: Ho visto

Bene, adesso dobbiamo ascoltare per forza dopo il brano. Datemi una lacrima per piangere. Siamo verso la fine anche oggi. Vi ricordo il nostro numero di telefono per domani, ormai per le vostre richieste. 320-1978-490. 320-1978-490.

E andiamo verso la fine del programma, adesso con un brano che ricorderete tutti, è un brano dei Nuovi Angeli e si intitola Donna Felicità. Allora, i Nuovi Angeli, Donna Felicità, vi ripetiamo il numero di telefono per domani, 320 19 78 490, 320 19 78 490.

Il tempo corre veloce e ci porta verso l'ultimo brano del giorno, a meno che proprio non avanzi tempo, e abbiamo una signora che si chiama Irene Grandi in un brano alle porte di che? Alle porte del sogno, per voi che vi state svegliando adesso, e quindi ascoltiamo Alle porte del sogno e dopo naturalmente potrebbe arrivare la sigla!

0: Avrete riconosciuti che avrei riconosciuto tutti quanti che praticamente era il brano di Edoardo Vianello, esattamente abbronzatissima, la versione del nostro Ivan Cattaneo. E allora a questo punto diciamo sigla!
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine. Oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena 320 1978 490, 320 1978 490.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justin Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Veduto e Corretto va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci ben trovati amici, settimana dopo settimana noi ritorniamo con lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, oggi a parlare di cose buone, di cose belle che ci stuzzicano un po' il palato, quale possono essere per esempio le colazioni. Perché le colazioni? Perché ce ne sono di tantissimi tipi in giro per il mondo, ma qual è la colazione più sana, più nutriente, più genuina, insomma quella che ci fa bene alla nostra salute? E attenzione, perché potremmo avere delle sorprese. Perché tutti pensano cornetto e cappuccino, la colazione all'italiana. Ma attenzione, perché anche lì poi ci sono gli zuccheri. Poi abbiamo il calo di zuccheri. Insomma, vedremo, analizzeremo in questa puntata di Shadows Light i vari tipi di colazioni, almeno quelle più famose che ci sono in giro per il mondo. E qualcuno di voi che gira, che va nei paesi esteri, si è trovato a far colazioni strane. E insomma, vedremo qual è quella più indicata per il nostro fisico. Intanto mi presento, io sono Angelo Franzone. L'altra parte di me, ovvero il mio alter ego, o comunque sia il mio socio, amico, l'Andrea Lombardo, che salutiamo e ringraziamo, ormai è divenuta una normalità condurre lo Shadows Light in solitaria, ma sapete bene che lo Shadows Light nasce in origine con i Senza Radio nella formazione Angelo Franzone, ovvero io e Andrea Lombardo, e quindi torneremo ancora insieme. Ma attenzione, perché in questa puntata di Shadows Light le sorprese sono più di una. Non sono due, non sono tre, ma sono tante. Ci ascolteremo ovviamente tantissimi brani, tra cui quelli nuovi. Ed è già lì pronto caldo il brano di Salvo Buono. Ma avremo anche un ospite che ci parlerà di cose del mondo, così come noi parliamo di colazioni del mondo. Quindi avremo con noi e sentiremo in una intervista Marco Campagna, che tra l'altro è un nostro, come dire, collega, perché lui produce podcast, e vedremo di cosa si tratta. Ma intanto, prima di iniziare, vogliamo o no ascoltare la nostra sigla?
1: Vai, sì.

0: Oggi abbiamo pensato di mettere brani di qualche tempo fa, ma che hanno, oh yeah, un bel sound, una bella cassa, sì, che batte. Abbiamo ascoltato nell'ordine questo che si intitola King of My Castle di 1-2 Project, e poi prima In the Music dei Deep Swing, brano del 2010. E questo è sempre e ancora e comunque lo Shadows Light. Oggi il programma parla di quello che bisogna mangiare a colazione. Perché? Perché la colazione è il pasto più importante della giornata, e quindi attenzione, perché voi che pensate che la colazione all'italiana si riduca soltanto a cornetto e cappuccino, vi sbagliate. Perché? Perché intanto poi magari qualcuno esagera e allora dice, beh vabbè, io non so scegliere tra il cornetto al cioccolato e quello alla marmellata oppure quello alla crema, quindi li prendo tutte e tre. Non va bene, ragazze, non abusate dei cornetti al mattino, perché insomma non arrivano chiaramente ad essere un eccesso di grassi, però dobbiamo stare calmi, perché la colazione all'italiana tipica è quella meglio articolata sicuramente, che risponde appieno a due obiettivi fondamentali, che sono quelli di introdurre cibi liquidi e anche di introdurre cibi solidi. Quindi a colazione bisogna sia bere che mangiare delle cose solide, questo perché per mettere in funzione l'attività gastrica ed anche per svuotare la nostra cistifellea dalla bile. Per cui appunto la colazione all'italiana, che è composta da cose liquide e solide, per esempio c'è il latte, c'è il caffè, ci sono le fette biscottate, lo yogurt, la spremuta d'arancia, e quindi possono, diciamo, anche per esempio il pane tostato va bene, utilizzare miele anziché la marmellata, della frutta fresca al posto dello yogurt. Ecco, questo sì che è una colazione bilanciata e nutriente, mentre bisogna andare piano, andarci cauti con le brioche, con i cornetti, perché appunto possono essere ricchi di grassi saturi. Quindi non due tre al mattino, ma ecco, uno può anche bastare, e per cui attenzione. Vedremo anche le altre colazioni nel mondo, quelle più famose, c'è la colazione americana, quella all'inglese, insomma vediamo come e quando e perché queste colazioni sono, come sono fatte, e se sono o meno insomma salutari per la nostra salute.
1: La nostra storia.

0: Shadows Light.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la premier Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Teheran frena alcune clausole della bozza statunitense, secondo il regime islamico sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Cinema, la 71esima edizione dei David di Donatello sbanca le città di pianura di Sosai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la grazia di Sorrentino. A Matilda De Angelis il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Il nostro paese, ha detto sul palco, vive un impoverimento della cultura. Calcio, il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Il PSG sfiderà l'Arsenal a Budapest il prossimo 30 maggio. È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
3: No matter what.

e Shadows Light, il brano da passerella. Lady Gaga, al ritmo serrato, la pop dance appunto di Lady Gaga e le barre taglienti di Doechii per questo brano che fa da colonna sonora al film Il diavolo veste Prada.

0: compagnia di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Vi parliamo di colazioni. Abbiamo detto che insomma la colazione all'italiana è quella là e bisogna metterla su un piedistallo. Per esempio la colazione tipica americana è molto diversa, si beve intanto solo caffè ed ovviamente un caffè molto lungo, il caffè americano, non mica l'espresso come lo facciamo noi, e oppure in sostituzione del caffè si beve il tè, e il consumo di latte si sposta a pranzo. Poi la parte solida invece è composta da pane e burro, poi ci sono i dolci, ci sono le torte, e molti americani prediligono prosciutto cotto, formaggio, uova accompagnati con il pane. Però questo tipo di colazione è molto ricca di grassi e quindi scatena la produzione di insulina, per cui attenzione a voi che vi piace fare l'americano, insomma c'è il consumo di insulina alle spalle che vi tiene. Allora, oggi ve lo abbiamo già annunciato e credo che sia il momento di introdurre adesso il nostro primo ospite della puntata. Lui è Marco Campagna, lo chiamiamo in diretta, vediamo se lo troviamo libero per scambiare due parole. Vediamo se... aspetta là, sta squillando. Marco, risponderai? Ci sei? Il telefono squilla, quindi adesso Marco risponderà, credo, spero. Era una telefonata così, senza preavviso, per cui bisogna capire se è nelle condizioni di poter rispondere o meno. Se non risponderà, magari lo chiamiamo fra qualche istante. Ma intanto appunto vi dico che lui è un podcaster. Ecco là, si è staccata e quindi riproviamo. Quindi dicevo, lui è un podcaster che diciamo produce dei podcast dal titolo Lettere dal Mondo e ci faremo spiegare bene. Marco, ci sei?
1: Pronto, eccoci, sì. Oh,
0: ce l'abbiamo, hai visto?
1: Ciao,
0: come stai, caro? Allora, in linea bene con noi qui a Shadows Light c'è Marco Campagna. Dicevo che tu sei un produttore di podcast. Ciao. Dal titolo Lettere dal Mondo. Ecco, ce lo vuoi spiegare in che cosa consiste questi podcast?
1: Sì, grazie Angelo, ciao a tutti. Beh, allora guarda, l'idea del podcast in generale è quella, come sapete, no, di fare degli episodi in cui si racconta qualcosa, si parla di una qualche storia. Quindi io, leggendo così negli anni scorsi, tra le varie letture sono arrivato a leggere anche proprio dei libri, delle raccolte di lettere. Di tanto in tanto mi è capitato di leggere delle lettere, le quali in particolare alcune mi sono sembrate proprio talmente significative da volerle condividere. Allora, il podcast nasce proprio da questa idea. L'obiettivo è quello di condividere con tutti gli ascoltatori delle lettere scritte da personaggi che poi sono personaggi più o meno famosi della storia, di tutti i periodi storici, di tutte le geografie.
0: Bellissima questa cosa.
1: Sì, lettere che per qualche motivo danno il senso del momento in cui sono state scritte, quindi del periodo storico, ma anche dell'umanità, no? Degli aspetti magari meno conosciuti di certi personaggi famosi. Comunque, sai, la lettera poi è intima, perché è un,
0: esatto,
1: un genere,
0: e poi uno però... spaccato della vita intima, esatto, di ogni personaggio, no? E quindi
1: sì, perché poi la vita di chiunque è influenzata dal periodo storico in cui è immersa, quindi sono storie intime che però rappresentano molto bene quello che era il momento storico e le sensazioni. Le certe lettere hanno proprio cambiato la storia, ma anche se non cambiano la storia, alcune lettere ci cambiano dentro, per quello che arriva, riescono a...
0: Sai che io nel tuo canale Spotify, tu ne hai caricate davvero tante, ne ho ascoltate parecchie, devo dire che insomma ti dà quell'emozione di scoprire dei lati nascosti di quei personaggi che magari storicamente noi abbiamo anche studiato, sappiamo quello che hanno fatto, però ecco questo loro vedersi in una situazione diversa, non ufficiale, ecco, magari in queste lettere che sono un po' più intime, ti dà un'altra visione di quel personaggio.
1: Sì, Sì, guarda, se vuoi per esempio, ora tu oggi stavi parlando di colazioni, no? Di colazioni,
0: Ecco.
1: di cibi, diciamo, del mondo, per così dire.
0: Sì.
1: Per esempio, c'è una lettera in cui la regina Elisabetta II, dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti Eisenhower nel suo castello a Balmoral, in Scozia, alcuni mesi dopo, qualche tempo dopo, lei inviò, la regina Elisabetta inviò al presidente Eisenhower la ricetta per cucinare gli scones, che sono i biscotti tipici
0: Hai capito?
1: britannici,
0: Hai
1: perché al
0: capito?
1: presidente erano piaciuti tantissimo, e la regina Elisabetta qualche tempo dopo le mandò proprio la ricetta scritta di suo pugno
0: Hai
1: con
0: visto?
1: tutti i
0: Cioè, questi sono,
1: consigli per come.
0: cioè, queste poi sono delle piccole chicche storiche, no? Perché poi noi vediamo questi personaggi che comunicano per documenti ufficiali, invece poi lei piglia un foglio di carta, scrive la ricetta di suo pugno e la invia al presidente degli Stati Uniti. Beh.
1: Sì, perché è quella poi, è vero, è vero. È proprio, e ovviamente quello era anche un modo di mantenere i contatti diplomatici, sicuramente era
0: Eh
1: anche un
0: sì,
1: modo per
0: infatti, infatti.
1: mantenere dei rapporti. Ma guarda, di queste ce ne sono, sempre parlando diciamo, dei reali inglesi, sul podcast potete trovare, si può ascoltare una lettera che fu scritta dalla regina madre, quindi quella che noi chiamavamo regina madre, cioè la madre della regina
0: Ah,
1: Elisabetta.
0: sì.
1: Lei scrisse una lettera dopo dei bombardamenti che colpirono Buckingham Palace, quindi scrisse una lettera a sua nuora, se non ricordo male, in cui insomma descriveva, ovviamente lì vedi il fatto che la paura è la stessa per tutti. Può
0: Eh
1: essere
0: sì,
1: un reale, può essere, però
0: infatti.
1: la paura inquietante è la stessa per tutti. Ah, tra l'altro, una cosa che aggiungo sul podcast è che le lettere sono in gran parte lettere da degli, quando riesco, da degli attori o attrici
0: Sì.
1: professioniste, quindi diciamo anche l'emozione, no? La suggestione che riesce a
0: Certo.
1: trasferire un attore o un'attrice, è qualcosa
0: Infatti,
1: di a me
0: tra
1: sembra
0: poco. Vi faremo
1: emozionante.
0: ascoltare parte di questo podcast, di uno di questi podcast. Sono davvero tantissimi. C'è anche bellissima la lettera di Giovanni Falcone. Insomma, ce ne sono
1: Sì.
0: davvero tante. Ve ne faremo ascoltare adesso parte di uno per la voce di un attore professionista che è Giovanni Santangelo, che salutiamo.
1: Certo,
0: E ovviamente rimandiamo tutti quanti i nostri ascoltatori a collegarsi alla tua pagina dove,
1: sì.
0: diciamo, metti tutti questi podcast che si trovano su Spotify, giusto?
1: Sì, allora, il podcast si trova su Spotify, anche su Amazon Music, anche su YouTube direttamente, perché quindi ci sono anche messi su YouTube, e poi anche su un'altra piattaforma che si chiama Spreaker, spreaker.com, ma sicuramente YouTube è quella più, diciamo, più immediata, se si cerca Lettere dal Mondo su YouTube, così come, ripeto, Spotify e Amazon Music, si
0: Bene.
1: può trovare su questo. E effettivamente, come dici tu, giusto per dare qualche altra informazione
0: Sì.
1: sul podcast, è molto trasversale come tematiche. Quindi, ora ho parlato di episodi storici, ma appunto tu hai citato la lettera di Falcone, di Borsellino, perché appunto ci sono tematiche come queste, appunto della mafia, ma ci sono temi appunto più relativi anche alla schiavitù, per esempio, negli Stati Uniti, oppure anche diverse lettere sulla prima e la seconda guerra mondiale, ma
0: Bello,
1: ci
0: bello.
1: sono anche tematiche come il femminismo, la figura della donna negli anni 60, così
0: Bisogna,
1: come la
0: sai,
1: figura della donna nella scienza, pure Marie
0: sono
1: Curie,
0: delle
1: insomma.
0: cose molto, come dire, anche educative, direi, no? Perché molta gente, magari, attraverso l'ascolto di questi podcast, può scoprire delle figure, che sono
1: È
0: state
1: così.
0: storiche o più o meno storiche, ecco, mettiamola così, visto che veramente c'è tanto materiale lì nei tuoi podcast,
1: Sì. Ecco.
0: che peraltro, insomma, magari non conosceva, e allora ci si può fare anche una cultura su diversi personaggi
1: È così.
0: che hanno agito.
1: Guarda, ma anche per me è così, le lettere sono sempre poi un punto di partenza, molte volte per andare a informarmi, perché in ogni lettera c'è qualche riferimento a un episodio precedente o successivo, non so, lettere di Winston Churchill in vari periodi, oppure anche, che ti devo dire, fra un po' sono in fase di, per il 25 aprile ho pubblicato da poco un episodio su Sandro Pertini, su un momento della vita di Sandro Pertini molto particolare, il rapporto di Sandro Pertini con sua madre, che era un rapporto molto forte, molto particolare, che ci fa vedere proprio poi come Sandro Pertini era
0: fantastico,
1: intransigente. Quindi insomma è proprio come dici tu, ogni lettera poi ti apre tante porticine, diciamo.
0: Bene, allora Marco, noi insomma ci rivedremo, ci risentiremo e speriamo di averti ospite proprio fisicamente all'interno

0: dei nostri studi di Shadows Light. Intanto io do un piccolo assaggio ai nostri ascoltatori di quello che è una piccola parte di questo tuo podcast. Eccolo qua, già in sottofondo sta partendo con questa bella musica country. E allora Marco, noi ti salutiamo e ti diamo l'appuntamento, ovviamente quando ti sarà possibile essere ospite direttamente, certo, fisicamente qui.
1: Con piacere.
0: Ti salutiamo e ovviamente ricordiamo che su Spotify trovate tutti i suoi podcast e tutte le lettere.
1: Sì. Aggiungo anche profilo Instagram Lettere al Mondo e anche sulla pagina Facebook,
0: ovviamente,
1: Mondo,
0: ovviamente.
1: Anche in quel modo lì.
0: Ciao Marco, okay. Marco Campagna, ciao, ci vediamo, ci salutiamo, ciao, e ci ascoltiamo il tuo bellissimo podcast.
1: Grazie, grazie, ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao Angelo.

0: il 1865. Sono passati 5 anni dalla battaglia di Gettysburg e a Dayton, Ohio, vive Jordan Anderson con la sua famiglia. Un anno prima erano stati liberati dalla schiavitù in Tennessee, grazie alle truppe unioniste. Un giorno Jordan, finalmente libero, riceve una lettera dal suo vecchio padrone che, pieno di debiti fino al collo, gli chiede di tornare in Tennessee per aiutarlo a gestire, o forse a salvare, la piantagione dove era stato schiavo per 40 anni. Jordan, analfabeta ma con un grande senso della libertà e dell'ironia, per rispondere a tale richiesta chiama un suo amico e gli detta la lettera che state per ascoltare. Io sono Marco Campagna e questo podcast si chiama Lettere dal Mondo. Years I've been in trouble, no pleasure here
1: on earth I find. Dayton, Ohio, 7 agosto 1865. Al mio vecchio padrone, colonnello Anderson, Big Spring, Tennessee. Signore, ho ricevuto la vostra lettera e sono stato contento di sapere che non vi siete dimenticato di Jordan e che volete torni a vivere insieme a voi, promettendomi di trattarmi meglio di chiunque altro. Credevo che gli Yankee vi avessero già impiccato da tempo, dopo aver scoperto i confederati che nascondevate in casa vostra. Immagino che non abbiano saputo di quando siete andato dal colonnello Martin per far uccidere quel soldato dell'Unione che era stato lasciato nella stalla dalla sua squadra. Anche se mi avete sparato 2 volte prima che me ne andassi, mi sarebbe spiaciuto sapere che vi avevano fatto del male, e sono contento che siate ancora vivo. Sarei venuto a trovarvi quando lavoravo all'ospedale di Nashville, ma un vicino mi ha detto che Henry intendeva spararmi alla prima occasione. Vorrei sapere in cosa consiste di preciso questa bella opportunità che mi offrite. Me la passo abbastanza bene da queste parti. Guadagno $25 al mese, più vitto e vestiario.
2: Volete sapere come va a finire? Andate a cercare il podcast di Marco Campagna, Lettere dal Mondo, su Spotify. Noi, qui a Shadows Light, continuiamo con la musica!

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Potential. E questo è il brano di Sombor con queste sonorità che richiamano a musiche di altri tempi. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, in compagnia dei Senza Radio. Oggi parliamo di colazioni, vari tipi di colazioni che ci sono nel mondo. Vediamo per esempio gli inglesi. A proposito, abbiamo parlato della regina con Marco Campagna e di quella lettera in cui scriveva la ricetta dei biscotti. Cosa mangiano gli inglesi a colazione, ma anche i tedeschi? Per esempio, hanno come parola d'ordine egg and bacon, cioè uova e bacon, uova e pancetta, sostanze obiettivamente più ricche di proteine e grassi. E poi gli inglesi e i tedeschi prediligono uova fritte in padella con brioche salate cucinate insieme ai würstel. Una colazione abbastanza sostanziosa, direi. C'è sicuramente uno shock calorico, una bomba di grassi saturi assunti al mattino in un momento della giornata molto delicato, dopo che l'apparato digerente ha lavorato tutta la notte per smaltire quello che poteva essere anche una cena abbondante. Tutto il contrario ovviamente alla colazione all'italiana, che invece al mattino predilige dei cibi che sono molto facilmente digeribili. E allora, a breve e a lungo termine, questi stili alimentari poi si pagano con gli anni, perché si alzano i livelli di colesterolo, di trigliceridi nel sangue, e quindi ci sono molti rischi. Allora, fra la colazione anglosassone e quella americana, sicuramente la meno dannosa e ricca di grassi è quella americana. E allora, in un campionato ideale di colazione, di colazioni più salutari, ovviamente quella che vince a mani basse è chiaramente la nostra colazione italiana. Però diciamo attenzione, perché bisogna stare attento al cornetto, quindi meglio prediligere delle fette biscottate piuttosto che. Ma intanto, visto che le sonorità di Sombor ci riportano a quelle che sono le sonorità della musica del passato, no? Di quella nostalgia degli anni 80, degli anni 90, quest'oggi e per questa puntata di Shadows Light abbiamo, come dire, voluto esagerare, lo possiamo dire. E quindi ci sono dei brani 80 e 90, l'ottantissimo e novantissimo, uno dopo l'altro, che praticamente appena li senti, già dalla prima nota, ecco là, si apre un mondo, in questo caso il mondo degli anni 80. Ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Allora ce lo godiamo, alziamo il volume, ottantissimo e novantissimo, uno dopo l'altro, qui a Shadows Live.

0: Tuffo nel passato, anni 90, li stiamo ancora ascoltando in sottofondo, L'amour toujours di Gigi D'Agostino, 1999. E poi 1984, 900 con Moving On, e questo è il momento dei ricordi, il momento in cui, insomma, bisogna pensare alle cose belle che ci sono avvenute nel passato, o se non ci siamo stati in quel passato, bisogna ascoltare la musica del passato che ci porta e ci riporta quelle belle vecchie emozioni così tanto a noi care. Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, oggi invece a parlare di colazioni, di qual è la migliore colazione. Abbiamo ormai definito e deciso che la colazione più salutare sicuramente è la colazione italiana, ma attenzione, perché per esempio in quanto ad insulina anche la colazione italiana, se per dire fa assumere diversi cornetti, brioche eccetera, anche lì diciamo si aumenta la produzione di insulina. Infatti è chiaro che la colazione salata al mattino, che non è quella dolce tipica nostrana, si sta facendo strada l'accoppiata cappuccino e brioche, e quindi attenzione, perché il croissant richiede attenzione proprio perché è composto da acidi grassi saturi, quindi stiamo attenti a non esagerare appunto con le brioche. Una basta e avanza, perché poi l'abuso diventa dannoso. Preferire fette biscottate accompagnate con miele o marmellata e ovviamente al massimo una brioche, perché i grassi saturi sono lì sempre dietro l'angolo. Dunque, adesso è arrivato il momento di ascoltare il brano nuovo di Salvo Buono, ma sai cosa c'è? Che se mi ha detto bene che sono riuscito a trovare e a beccare il nostro Marco Campagna al telefono, chissà che io sto già chiamando e magari non mi risponda anche il nostro Salvo Buono, e lo facciamo presentare direttamente in diretta a lui questo brano. Salvo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao Salvo, sei in diretta qui a Shadows Light.
1: Buonasera.
0: Ti ho fatto la sorpresa, Salvo, perché tu ci hai mandato una nota vocale. Ehi, mi senti, Salvo?
1: Sì, ti sento.
0: Oh, allora, dicevo, ti ho fatto una sorpresa, perché tu ci hai mandato una nota vocale in cui presentavi il tuo nuovo brano, Ho imparato a volare. Però io mi sono detto, ma sai cosa c'è? Mentre sono qui, che sono al microfono, che devo mandare il brano di Salvo Buono, ma perché non chiamarlo e farci raccontare un attimino, proprio in 30 secondi, questo brano, e quindi ovviamente lanciarlo tu, come hai fatto nella nota vocale. Te la senti?
1: Ma sì, io con te facevo qualsiasi cosa, tu sei bravo in radio, e come faccio a dirti di no?
0: grazie Salvo. Allora, era così, sai, perché mi è venuto davvero, dico, gli faccio un'improvvisata, non è nulla di preparato, quindi parlaci proprio a ruota libera di questo brano. Io pensavo, ma sto Salvo Buono prima cammina, poi corre, ora pure ha imparato a volare, cioè dove non bastano le nostre gambe tu ti fai spuntare delle ali, no?
1: Ma bisogna farlo quando comincia a vedere che le gambe cominciano a barcollare e tutto il resto usa le ali. Che devo fare?
0: È giusto, bravissimo, sì. Bravissimo. Allora, noi adesso lo ascoltiamo e ovviamente lo facciamo ascoltare a tutti i nostri ascoltatori. Quindi, se tu vuoi, ecco la tua dedica speciale per tutti gli ascoltatori di Shadows Light.
1: Io dedico questo brano a tutti quanti e spero che vi piaccia. E sono contento che lo state trasmettendo.
0: Grande Salvo, un abbraccio, un saluto, e ci ascoltiamo Ho imparato a volare, bellissimo nuovo singolo di Salvo Buono. Ciao Salvo, alla prossima.
1: Grazie, ciao, alla prossima, ciao, grazie.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: È meglio assumere alimenti solidi prima di quelli liquidi? Questa è la domanda. Ed è verissimo, perché una buona abitudine è quella di mangiare prima e bere poi. Perché, comunque, è importante mangiare prima dell'assunzione del caffè, che a sua volta stimola i succhi gastrici nello stomaco. Sai che io prendo il caffè a digiuno, per esempio, e mi comincia a bruciare lo stomaco. Allora, se tu ci mangi prima, invece, è molto bello. E l'ideale sarebbe mangiare la frutta o lo yogurt oppure la fetta biscottata prima della solita tazzina di caffè. Per esempio, il 30% degli italiani fa colazione solo con un caffè. Questa cosa è giusta o è sbagliata? Ovviamente non è la soluzione migliore, io non potrei mai farlo, perché in una persona normale che non soffre di gastrite può andare sicuramente bene. In una persona che invece soffre di gastrite, esofagite, tutte ste belle reflussate qua, il rapporto tra caffè e succo gastrico può diventare conflittuale, scatenando poi delle crisi. E quindi attenzione a queste cose, bisogna cominciarla bene la giornata, mica con i dolori. Noi cominciamo bene invece questa quarta parte di Shadows Light con la grande musica d'autore, la grande musica nuova. Ritorna Tina Ricci con un brano, un nuovo singolo, Tra passione e destino. Il titolo è Tra noi, e questa grande cantautrice internazionale ritorna con Tra noi, che è un brano intimo e vibrante che esplora la complessità dei legami umani. Ha sperimentato tante sonorità globali e questa artista sceglie la lingua italiana per raccontare un viaggio emotivo fatto di sguardi, silenzi e un filo rosso impossibile da spezzare. E allora ascoltiamoci questo brano di Tina Ricci, Tra noi, qui a Shadows Light.

brano Man on the Moon. Mo Black, Nehill, Mr. Cartier, insomma un gruppo di grandissimi qui per questo brano. E noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, da parlare di colazione, colazione all'italiana. E a questo punto, per i vari tipi di uomo italiano, donna italiana, c'è la colazione, no? Perché? Perché bisogna differenziarla per chi ha differenti esigenze energetiche durante la giornata. Per esempio, lo studente farà una colazione assolutamente all'italiana: fette biscottate, miele, marmellata, frutta o yogurt, spremute, cereali sotto forma di cornflakes e caffè. E allora, in alternativa alla frutta, vanno benissimo anche i centrifugati, che sono ricchi di fibre e di sostanze in grado di smaltire le scorie della cena precedente. Se invece siete un po' più in là con gli anni, siete un po' più anziani, allora la colazione può essere simile, ma bisogna aggiungere pane, formaggio fresco o magro, o una fetta di prosciutto crudo o cotto, sempre magro. Invece, se avete bisogno di grandi energie, magari fate gli operai e quindi vi svegliate la mattina, dovete subito fare dei lavori pesanti, e allora c'è un fabbisogno energetico maggiore, quindi il discorso cambia, e quindi bisognerebbe cominciare la giornata con un bel cappuccino, un cornetto e 500 grammi di frutta, aggiungendo poi un bel panino imbottito, miele e marmellata. Attenzione, mica il panino imbottito con la mortadella, quello ci sta a metà mattinata, perché è sempre bello, insomma, mangiare un bel panozzo tutto italiano con la mortadella italiana. Che ne dite voi? E allora, questo qui è il nostro modo, insomma, di proporre o comunque di vedere qual è la colazione migliore per ognuno di noi. Abbiamo guardato, insomma, anche altri paesi, quelle poi più famose. Poi ci sono vari tipi di colazioni meno famose dei paesi che magari conosciamo di meno, ma quelle più famose, la colazione italiana, quella tedesca e inglese, quella americana, beh, insomma, si conoscono, e ovviamente la migliore è quella italiana, come anche la musica, in questo caso Eros Ramazzotti e Max Pezzali, che vivono con

Ah, eccola. È corale questa canzone. È andata così. Questa puntata di Shadows Light è andata così. E non ci stanchiamo mai, noi qui a Shadows Light, di rinnovarvi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana. Stesso posto, stessa ora, noi torniamo. E come sempre la chiudiamo così, un po' storta. A noi ci piace chiuderla storta con il reggae. E allora Burning Spears, il suo vero nome ovviamente è Winston Rodney. Vi salutiamo con questo brano del 1991 e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Shadows Light. Buongiorno dalla redazione. Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che non ha risposto alle domande dei PM sul caso Garlasco. Al centro della questione ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Possibile svolta nelle indagini sul caso di Pamela Genini. Francesco Dolci, l'ex fidanzato indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato nelle scorse ore. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza di intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio incontra a Roma Papa Leone e la Premier Meloni. Nulla di fatto intanto nei negoziati tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra UE e USA sui dazi. Le parti si aggiornano il 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca le città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che porta a casa i premi tra gli altri per il miglior film e regia. Niente da fare per la grazia di Paolo Sorrentino, che aveva 14 candidature e non ottiene nulla. Matilda De Angelis, migliore interprete non protagonista per Fuori di Mario Martone. È tutto, più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata chiudendo la partecipazione

alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Ho sbagliato così

Bentrovati, buon giovedì 7 maggio con il GR delle buone notizie. C'è un nuovo tipo di pizza che è diventato virale sui social e la novità è che non è una pizza italiana ma addirittura giapponese. Si chiama Tokyo Style, amatissima in Asia e ora anche a New York. Gli ideatori di questa pizza di grande successo sono due chef giapponesi, oggi numero 10 nella classifica dei Best Pizza Chef. L'Italia però c'entra e come, uno dei due ha vissuto tanti anni a Napoli proprio per apprendere tutti i segreti della pizza napoletana, poi è tornato a Tokyo per lanciare la sua pizza. C'è anche un nuovo trend che spopola e che, cosa affatto scontata, non ha effetti collaterali ma solo benefici, è leggere insieme ad alta voce a tutte le età. Scuole, università, biblioteche, ma anche RSA e centri diurni stanno riscoprendo un rito antico quanto l'uomo, sedersi e ascoltare insieme una storia. Una vera palestra per il cervello e per le relazioni. I benefici si estendono a ogni età, ma il valore più profondo è sociale. Leggere e parlare crea connessioni, stimola il dialogo e costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. Sulle montagne francesi c'è un cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Si chiama Lazar ed è uno spaniel nano continentale che secondo i documenti ufficiali sarebbe nato il 4 dicembre 1995. Se confermato significherebbe che Lazar ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. Contattato il Guinness World Records per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. Dopo le indiscrezioni, i Rolling Stones hanno ufficializzato sui social l'uscita del loro nuovo album in studio. La data da cerchiare sul calendario è il 10 luglio. Si tratta di un disco di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, vincitore del Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un enorme successo. Il nuovo album è anticipato dal singolo In The Stars, un pezzo allegro e coinvolgente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me. Canto una canzone triste.
2: Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone e la Premier Meloni. La missione di Rubio arriva in un momento delicato per le relazioni tra Washington, Roma e la Santa Sede. Il contesto è segnato dalla guerra in Iran, dalle critiche del pontefice alla linea statunitense e dalla reazione di Trump che ha accusato Leone di debolezza. È attesa per oggi anche la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran e una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Quasi 4 ore di interrogatorio per Andrea Sempio, che non ha risposto alle domande dei PM sul delitto di Garlasco. Al centro ci sarebbero anche dei video intimi di Chirapoggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi d'antivirus a bordo della nave Ondius dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Calcio: sarà Paris Saint-Germain e Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. È tutto, a più tardi.

Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Mass78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana by Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritaracciatti.

L'uomo è il ti amo. Se lo dice una volta è innamorato. Se lo dice 10 volte è un parabip. Se lo dice 100 volte è Umberto Tozzi.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sé, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

forse questo non è tutto vero, sono angeli a metà, ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua, le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè ed ho già qui il mio Paravent. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

iniziano una loro selvaggia carriera nell'81, quando Nikki Sixx e Tommy Lee decidono di lasciare le rispettive band per intraprendere un nuovo e più esaltante progetto. Successivamente, con l'arrivo di Vince Neil e Mick Mars, la formazione si consolida ed è proprio lo stesso Mars che propone il nome del combo. I numerosi concerti tenuti nei club di Los Angeles fanno aumentare fama e notorietà del gruppo. Deciso ormai ad autofinanziare il primo album, Too Fast for Love, che vende più di 35 milioni di copie. Da allora più di 100 milioni di riproduzioni, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Nell'84 la ballata Home Sweet Home è il clip più richiesto dai telespettatori di MTV.

Ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 Va Almanacca. Un bacio da Marjorie Maranca. Da sempre le cifre esercitano su di noi fascino e mistero. Anche in questo aggiornamento ne citiamo una. Il numero di oggi è il 5, la mano, ovvero 5 dita, mano come strumento comunicativo, stringere la mano, pregare ed altro.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia. Per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex De Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alex Hipopirin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando l'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley, e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui, nuovo appuntamento di Spazi. Max Mollica e Dino Super di Gemmano ai microfoni per voi. Dall'altra parte del vetro, come sempre, lo staff tecnico capitanato da Charlie Ballabio e la redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordiamo sempre che siamo anche sulle piattaforme social, quindi vi sarà facilissimo trovarci cercando la pagina Spazi. Oggi abbiamo con noi un artista veramente molto conosciuto sia per i suoi lavori che per le sue tantissime collaborazioni. Con noi in diretta telefonica oggi c'è Riccardo De Giorgi.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Siamo qui per presentare il tuo nuovo singolo che ha un titolo ineluttabile. Ecco,
1: ineluttabile, esattamente.
2: Come mai? Come questo titolo, da dove è uscito?
1: Guarda, il titolo del singolo, che poi è, dà il titolo anche all'album, è il tema dell'album, se vogliamo. Non è un concept, però risalta poi in tutte le canzoni. L'ineluttabilità del destino. È l'ineluttabilità del destino. Ho pensato, mentre lo scrivevo, a quello che succede, no? A quante scelte noi a volte cerchiamo di fare, cerchiamo di portare avanti. C'è sempre addosso il fiato del destino che ti porta a fare determinate cose nonostante tu ne voglia fare altre. E questo nasce così, insomma, ecco cos'è: l'ineluttabilità del destino. È una...

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Un regalo a partecipare a questa produzione, sia nel singolo Ineluttabile, ma anche in altri brani come Namaskaram, che poi ascolteremo quando uscirà il disco prossimamente, l'intero album, e tra cui, ti dicevo, musicisti fantastici, tra cui Gianluca Longo, che è un mandolinista, uno dei più quotati in Italia e anche in Europa, è un autore di colonne sonore, nonché il musicista ufficiale della Notte della Taranta, quindi veramente un grande.
3: E abbiamo un album bello, fresco, che si sta ultimando, di prossima uscita. Ci anticipi qualcosa, Riccardo?
2: Sì, ti posso dire che è un album di 7 pezzi, 7 canzoni, è un album di estrazione rock. Si sentono tanto le influenze inglesi, del rock inglese degli anni 70, e mischiate con un miscuglio di etnico, ecco perché, come ti dicevo prima, c'è anche Gianluca Longo, c'è anche Peppe Giannuzzi, che ha suonato delle parti di violino in alcuni brani. Per cui è un album di estrazione rock contaminato da influenze etniche. Essendo io poi, sai, originario salentino, ho preso anche dalla tradizione, diciamo, popolare etnica della famosa Taranta, per cui ci ho messo dentro anche un po' di questa roba qua.
4: Riccardo, sappiamo delle tue tantissime collaborazioni, tra le quali quelle con il nostro carissimo amico Lelio D'Aprile della Soul Jam Records.
2: Ti racconto la genesi della collaborazione con la Soul Jam di Lelio D'Aprile. È successo questo, che mentre eravamo in prova circa 3-4 anni fa, era il 2017, eravamo in prova, preparavamo lo spettacolo che poi avremmo portato in giro live nei concerti estivi, ho pensato di provare di riarrangiare, rivisitare e provare la famosissima canzone popolare tradizionale L'acqua della fontana. Parliamo del repertorio musicale della Taranta, quindi salentino. L'abbiamo rivisitato, l'abbiamo stravolto, quindi l'abbiamo rivisitato in chiave rock, contaminato sempre da influenze etniche, e l'ho postato così, come un gioco, dopo averlo registrato per bene. Anche lì c'è Gianluca Longo alla mandola e Peppe Giannuzzi, anche lui violinista spettacolare, ha girato il mondo con la Notte della Taranta, ha suonato con Stuart Copeland, oltretutto è un turnista che lavora spesso con Enrico Capuano, il famoso folk singer romano. E detto questo, pubblico questa canzone su YouTube, senza, così, dal mio canale, senza neanche tante pretese, e mi chiama Lelio D'Aprile dicendo che questa canzone è bellissima, l'ho ascoltata per caso, mi piacerebbe averla in compilation, uscirebbe con TV Sorrisi e Canzoni a giugno. Io ero, il periodo era di marzo quando mi ha chiamato, uscirà a giugno, se ti fa piacere firmiamo un contratto e te la metto dentro. E ho detto, cazzo, perché no? Quindi ho detto, sai, quelle cose così facili, certo. Facili, ho detto, ma ben vengano. Per cui è iniziato così il nostro rapporto di collaborazione. L'anno successivo sono stato poi a Musicultura, in finale al Teatro della Filarmonica, dove ho vinto il premio del pubblico, e lì anche con un pezzo che si chiama Mi manca lo coraggio, cantato in dialetto salentino, ma sempre con influenze rock, contaminato dalla musica popolare salentina. E anche lì siamo usciti in compilation di nuovo su TV Sorrisi e Canzoni.
3: Radici e contaminazioni, questo è Riccardo De Giorgi, ospite graditissimo di questo appuntamento su Spazi. Il tempo stringe, ci dice il nostro buon Charlie Ballabio, e noi prontissimi siamo giunti ai soliti saluti. Rimanete incollati, sintonizzati e connessi, perché dobbiamo ascoltare l'ultimo singolo di Riccardo. Intanto Max Mollica, Dino Super DJ Mano, la redazione e lo staff tecnico di Magilla Radio Production vi salutano. Vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta.

0: elettronica magilla radio production @gmail.com, e vi ricordiamo che siamo presenti nei vari social con la pagina Spazi. Per farne parte, come ben sapete, basta andare a cliccare sul mi piace, sul like, e farete parte della nostra combriccola. È giunto il momento di cedere il microfono a Riccardo De Giorgi per la presentazione del suo ultimo singolo e i saluti finali.
1: In veste di presentatore per la prima volta. Allora, intanto vi ringrazio tanto. Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori. Vi ricordo che potete seguirmi su tutti i social, da Instagram, Facebook, Spotify, Riccardo De Giorgi. E speriamo di vederci quest'estate in giro nei live, che mi mancano tanto. E buona vita a tutti, e quindi lasciamo il nuovo singolo mio, Ineluttabile.

0: Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma per incontrare Papa Leone in Vaticano, mentre domani a Palazzo Chigi vedrà la Premier Meloni. In programma incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Dopo l'arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto di Ciampino verso le 9, diretto in Vaticano. Il Ministero degli Esteri russo, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere, ha avvertito che lancerà un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se Kiev interromperà le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. La risposta di Zelensky: l'Ucraina cerca di porre fine a questa guerra con dignità, ha detto. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Orrore a Roma, dove alcuni militanti di estrema destra, armati di uno sfollagente telescopico, hanno fatto una vera e propria caccia all'uomo, prendendo di mira extracomunitari senza fissa dimora in modo casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani. Tutti sono stati denunciati dalla polizia. Giovedì da non perdere al Foro Italico, con ben 10 italiani in campo, considerando anche le 2 sfide da recuperare di Basiletti e Cinari inviate per Pioggia. Ad aprire il programma però sul centrale, Matteo Berrettini, che sfiderà l'australiano Popedin. È tutto, a più tardi.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
2: Ragazzi, dai, che sta arrivando al termine anche questa settimana, siamo a giovedì, buon 7 maggio da Pierpaolo Carlino, questo è il Deep & Low, arriva la musica!

il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

7 maggio 2026, buon giovedì a tutti da Pierpaolo Carlino. È iniziata ufficialmente un'altra puntata del Di Pellò. La chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla, ancora San Flavio di Nicomedia martire. Ricordiamo Raimondo Vianello, nato il 7 maggio del 1922 a Roma, morto il 15 aprile del 2010 a Milano. È stato un attore, comico, sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico italiano, insomma lo conosciamo tutti, dai, insieme alla sua Sandra Mondaini. Auguri a Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger italiana, nata il 7 maggio del 1987, facciamo gli auguri anche a Col Cuore! A Barbarella D'Urso, Maria Carmela D'Urso, nata il 7 maggio del 57 a Napoli, conduttrice televisiva, attrice italiana, insomma, la conosciamo per Pomeriggio 5, Domenica Live, Live non è la D'Urso, ha fatto di recente anche Ballando su Rai 1, insomma, tanti auguri a Barbarella D'Urso.

canzoni che cantavate da adolescenti, tipo questa. One love, na na na, one love. Ecco, sicuramente sono quelle che ci emozionano di più. I motivi sarebbero di natura neurologica e anche psicologica. Il fenomeno è conosciuto come picco di reminiscenza, neural bump. Tra i 13 e i 18 anni praticamente il cervello è particolarmente plastico e quindi le emozioni che si provano sembrano molto più intense. Motivo per cui il cervello collega i suoni a ricordi specifici tramite l'ippocampo e l'amigdala, collegate a memoria ed emozioni. Quindi la musica nell'adolescenza è un po' la colonna sonora, la nostra colonna sonora. Ci permette di strutturare la nostra identità. Perché per me, lo sai, sei musica nell'anima. Ragazzi, io sono cresciuto con Paolo Meneguzzi. Ascoltare tipo questi brani, ma in età adulta, riattiva il centro del piacere, ci riporta all'adolescenza. Del resto, durante quel momento lì, la musica è anche appartenenza a un gruppo, ma aiuta anche a differenziarsi a seconda del proprio vissuto sociale. Comunque sia, buona musica a tutti!

0: Ma siamo sicuri che gli italiani hanno voglia di far carriera? Beh, perché qualcosa si è rotto. Secondo l'ultimo rapporto Censis Eudaimon, l'88% dei lavoratori considera il tempo per sé un diritto sacro, non più un premio da conquistare dopo 10 ore di scrivania. Allora, i dati sono impressionanti, perché oltre la metà degli italiani, e parliamo del 55%, dichiara apertamente che fare carriera non è più una priorità. Il lavoro sta tornando a essere quello che forse doveva sempre essere, un modo per guadagnare lo stipendio senza che diciamo questo definisca chi siamo come persone. C'è di più: il 71% è convinto che grazie alla tecnologia potremmo tranquillamente lavorare meno giorni a settimana senza produrre di meno. Sapete, si parla tanto della settimana corta, ma da cosa deriva questo cambiamento? La risposta sta nello stress. Quasi l'80% dei lavoratori non si sente valorizzato e molti giudicano lo stipendio inadeguato per diciamo riuscire a risparmiare. Per questo è nato il diritto alla disconnessione. Il 44% di noi ignora volutamente messaggi e notifiche fuori orario, una forma di autodifesa contro l'ansia e la stanchezza cronica che colpisce quasi 7 persone su 10. Poi, a completare il quadro, diciamo che non è proprio bello, e anche l'intelligenza artificiale, oltre il 42%, la vede come una minaccia, un collega invisibile che potrebbe rubarci il posto. E questo scenario alimenta la cosiddetta ergofobia, cioè la paura del lavoro, un malessere che colpisce ormai più della metà degli occupati. Insomma, nel 2026 non è più il lavoro a definire la vita, ma la ricerca disperata di un equilibrio. Abbiamo capito che nessuna scrivania vale quanto un'ora di libertà.
1: Senti il ritmo.
2: Feel the beat.
1: Deep and Low è in onda.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Eppure spesso ci si lamenta del silenzio, ci sono partner che si arrabbiano perché magari l'altra metà non parla tanto, ci sono relazioni che finiscono proprio per il silenzio. E invece, per esempio, stare sul divano insieme senza parlare non è una mancanza, ma una forma di intimità emotiva. Non c'è bisogno di riempire ogni secondo con parole o attività. Magari uno legge, l'altro scorre il telefono, oppure vede la televisione. Eppure la sensazione è quella di essere pienamente insieme. Ecco, sappiate che la psicologia definisce questo fenomeno comfortable silence, cioè un silenzio condiviso che non genera disagio, piuttosto equilibrio. Le ricerche sulle relazioni di lungo periodo mostrano che questa capacità è spesso legata a livelli più alti di fiducia e sicurezza emotiva. In questi momenti non si recita un ruolo, non si cerca di impressionare l'altro, si è semplicemente presenti, e proprio questa assenza di pressione comunicativa diventa una forma di stabilità relazionale. Quindi non vi arrabbiate quando il partner è di poche parole. C'è questa intimità emotiva che va oltre la comunicazione.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

state ascoltando il Deep & Low, lasciatemi salutare Alfonso, ma anche Rita. Mi hanno mandato un messaggio su WhatsApp, ma saluto anche tutte le persone che quotidianamente ci scrivono. Lo sapete, ogni tanto prendiamo dei messaggi random, ecco, tipo questo della Pamela: ciao Pierpaolo, che bello sentirti ogni giorno. Grazie Pamela. E allora di

Se quando ascoltate la musica all'improvviso durante un determinato brano vi viene un po' di pelle d'oca, tranquilli, non siete fusi, non siete fuori di testa, ma c'è dietro una spiegazione scientifica. La scienza chiama questo fenomeno frisson e riguarda il 50-60% delle persone. Non è una sensazione casuale, attenzione, è un effetto misurabile che si attiva quando il cervello reagisce in modo intenso a determinati stimoli sonori. Quindi in quel momento lì cosa accade? Che la musica smette di essere semplice ascolto e diventa qualcosa che si percepisce sul corpo. Il cervello collega suoni, emozioni e in alcuni casi produce una reazione fisica immediata. Brividi, pelle d'oca, una sorta di scarica emotiva. Ovviamente non è che avviene con tutte le canzoni. Il frisson si attiva più facilmente in presenza di elementi specifici: un drop improvviso, un cambio di intensità, un'esplosione strumentale, un picco vocale inatteso. È proprio in questi passaggi che il cervello entra in uno stato di maggiore attenzione emotiva. A me capita spesso di ascoltare un brano e mi viene quel brividino, un po' di pelle d'oca, ma sicuramente sarà capitato anche a voi.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Bentrovati dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Vaticano, oggi è giorno dell'incontro tra Washington e la Santa Sede. Il segretario di Stato Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone. Domani è poi in calendario anche un colloquio con la Premier Meloni. Alla vigilia del vertice il pontefice aveva risposto a Trump sull'importanza di portare a verità nelle sue critiche. Potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Si va verso la chiusura della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, che però non ha risposto ai PM. Al 38enne sarebbero state fatte sentire intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietro Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara, di 15 anni, morte per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari, e quanto emerge da fonti investigative. Lo sport. Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro Civitanova alla terza partita. E per Perugia non è finita. Tra 10 giorni a Torino c'è la Final Four di Champions League. È tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, dove incontrerà Papa Leone. Domani invece è in programma un colloquio con la Premier Meloni, previsti incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I colloqui arrivano dopo giorni di tensione per le parole di Trump contro il Papa e la Premier Meloni. Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente, lo riporta la televisione saudita l'Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale. Oggi l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare. I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare quel podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, quando un amico spia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse su un possibile video intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi. Parole emerse ieri dopo l'interrogatorio in cui Sempio non ha risposto. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che ha mostrato i sintomi di antivirus a bordo della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sul caso, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Attesa al Foro Italico per Jannik Sinner, che oggi tornerà sulla Terra Rossa Capitolina per un allenamento in programma alle 17. Il debutto ufficiale ci sarà invece sabato. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Francesco Sossai trionfa ai David di Donatello. Il regista bellunese Francesco Sossai ha ottenuto un significativo riconoscimento ai David di Donatello 2026, conquistando 8 premi con il suo film Le città di pianura. Questo successo segue la sua partecipazione al Festival di Cannes e segna un importante traguardo nel panorama del cinema italiano. Belluno Volley in difficoltà nella finale play-off. Il Belluno Volley ha subito una sconfitta a Reggio Calabria nella gara 1 della finale play-off di Serie A3 Credembanca. La squadra locale, Domotec, ha sfruttato il vantaggio del campo e il supporto del pubblico, rendendo la partita molto competitiva. Nonostante la sconfitta, la serie rimane aperta. Attivata la casa da parto a Feltre. L'ospedale di Feltre ha inaugurato una nuova casa da parto, il primo modello in Veneto dedicato alle gravidanze a basso rischio. Questa struttura offre un ambiente accogliente e garantisce assistenza ostetrica completa, promuovendo un approccio alle nascite naturali. Controlli antidroga ad Alpago,

I carabinieri hanno sequestrato Ashish e segnalato tre giovani in località Sitran, nel comune di Alpago. L'intervento è stato effettuato in seguito a segnalazioni riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti tra i ragazzi. Sanzioni nel Parco Dolomiti Bellunesi. Durante i recenti controlli intensificati, 5 persone sono state sanzionate nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per violazioni come il volo in parapendio vietato e l'accensione di fuochi a terra. Questi controlli sono stati effettuati in concomitanza con l'afflusso di visitatori durante i ponti festivi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Bentrovati dalla redazione. Terminato da poco il faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Rubio ora incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani il vertice con la Premier Meloni e gli incontri coi ministri Tajani e Crosetto. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera Ondius. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Si celebra al Quirinale la cerimonia di consegna agli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica col presidente Mattarella. Sono 28 gli attestati giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Matteo Berrettini saluta subito gli internazionali di Roma. L'azzurro perde nettamente contro l'australiano Popirin, che chiude col punteggio di 6-2-6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. È tutto, al prossimo appuntamento.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé che, servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo un'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione, l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana,

0: resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, cioè, non si può proprio, fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché RAM 7 Vaccio 5 ci sono a oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7va. E allora confermiamo questa alta qualità, perché arrivano i Cyclone Sound.

E beh, fino all'ultima goccia, come giusto che si faccia con una qualsiasi new entry, e quindi davvero Cyclone Sound non potevano chiamarsi diversamente. Babbling Gone contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison, ma arrivano gli U2.

Chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2 e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album. Vecchia maniera, l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta, se volete metterci dentro una chiavetta che contenga la traccia, però naturalmente scaricata con tutti quanti

Pasqua uscito e che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno, perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica. Ma arrivano gli Aerosmith che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio.

Tan tan tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJ K7, ok, ma non per la Ramset Vashu 5. Non facciamo le confusioni, comunque trasmissione ammiraglia che va alla grandissima. Allora, gli Aerosmith, dal loro leggendario album d'esordio in versione Expanded Edition, ma attenzione perché c'è la voce degli Striper, Michael Sweet, che è venuto fuori con The Master Plan. Questa è la

0: a altro sound in lingua italiana. E allora arriva Antonella di Jim Wa con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

a cuore ai nostri amici brasiliani. Beh, insomma, su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare Jean Rodriguez, tutta Rio de Janeiro, costa e interno. Rio de Janeiro, cidade meravigliosa, ma também todo estado. Insomma, il mio portoghese è farfugliante perché ci sentono anche là.

0: 7 bar FM barra diagonal alterradio algo de
1: algo de From 7 bar FM alterradio algo de
0: From 7 bar punto FM barra alterradio algo de
2: algo de From 7 bar punto FM alterradio algo de
3: From 7ba.fm / alterradio algo de From 7BA.
4: $1 billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
5: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
6: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
4: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
7: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su Algo Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo Algo Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob One Billion Rising il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain, Suleika Yawad version. Andate a cercare su Google One Billion Rising del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa e basta.

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di flash mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel flash mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai. La stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera, tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao.

0: from 7BA.FM/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7BA.FM/Alti Radio.
1: Bollettino Dolomiti Meteo, emesso dal servizio Meteo ARPAV, giovedì 7 maggio 2026 alle ore 13. Evoluzione generale. Qualche modesto impulso umido da sud-ovest si alterna a fasi un po' anticicloniche. Dunque, sulla montagna veneta nel complesso il periodo è caratterizzato dalla variabilità, con qualche precipitazione e tendenza ad aumento delle temperature a partire dai valori diurni. Tempo previsto fino alle 24 di oggi. Variabilità con addensamenti nuvolosi e spazi di sereno probabilmente più ampi nelle ultime ore. Più che altro fino al pomeriggio probabili rovesci sparsi e isolati temporali in esaurimento alla sera. Limite delle nevicate attorno ai 2000-2300 metri. Lieve aumento delle temperature massime. In libera atmosfera sulle prealpi 9 gradi a 1500 metri e 4 gradi a 2000 metri. Sulle Dolomiti 5 gradi a 2000 metri e meno 4 gradi a 3000 metri. Venti in quota da moderati a deboli dei quadranti occidentali, nelle valli deboli con direzione variabile, a circa 5-10 km all'ora a 2000 metri e 15-25 km all'ora a 3000 metri. Tempo previsto per venerdì 8 maggio, stato del cielo. Contenuta variabilità con significativi spazi di sereno a fronte di alcune nubi basse nei fondovalle fino al mattino e addensamenti nuvolosi sparsi dalle ore centrali. Precipitazioni. Dalle ore centrali possibile qualche fenomeno anche a carattere di rovescio nel complesso 30-50%, eventualmente con fiocchi di neve da quota dell'ordine dei 2500 metri. Temperature. Per le minime contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti a fondovalle e diminuzione in quota, massimi in aumento. In libera atmosfera sulle prealpi 6-11 gradi a 1500 metri e 2-6 gradi a 2000 metri. Sulle Dolomiti 3-8 gradi a 2000 metri e -3-2 gradi a 3000 metri. Venti. Tendenti a divenire generalmente deboli con direzione variabile salvo iniziale prevalenza dei quadranti occidentali in quota, indicativamente 0,5 km all'ora a 2000 metri e 0,10 km all'ora a 3000 metri. Previsioni per sabato 9 maggio, stato del cielo. Tempo variabile con spazi di sereno anche ampi e addensamenti nuvolosi più presenti sulle Dolomiti nel pomeriggio. Precipitazioni. Specie nel pomeriggio sulle Dolomiti sono possibili alcuni fenomeni anche a

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Variabilità, anche con un po' di instabilità da metà giornata, quando diventano più probabili alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio locale temporale, con neve da circa 2200-2500 metri. Temperature in aumento. Moderati rinforzi di vento dei quadranti meridionali in quota. Tendenza per lunedì 11 maggio. Tempo un po' instabile con vari densamente nuvolosi e alcune schiarite. Fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con neve da quota dell'ordine dei 2500 metri, temperature in aumento, venti in quota moderati dei quadranti sud-occidentali. Zero termico previsto in libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 7 maggio 2400 metri, venerdì 8 maggio 2700 metri, sabato 9 maggio 2900 metri, domenica 10 maggio 2700 metri, lunedì 11 maggio 2900 metri.

In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.

0: guardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni. Secondo i media USA, oggi l'Iran risponderà alla bozza di intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Consegnando gli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, il presidente Mattarella ha lodato i giovani insigniti, capaci di esprimere solidarietà, spirito civico, altruismo, con decisione, costanza e coraggio. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato. Arrestato Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Lo ha reso noto la madre sui suoi canali social, spiegando che il giovane, chiamato Checco nei video social della madre, è stato arrestato questa mattina alle 5 dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio e armi. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay in Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo un'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione, l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica: per Alex Schwarzer la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, unico indagato nella nuova inchiesta. I suoi legali lavorano per smontare gli audio incriminati. A Napoli 7 persone arrestate questa mattina sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo, che aveva già raccontato via social la notizia dell'arresto del figlio. Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Una fonte USA afferma che l'incontro Papa Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la Premier Meloni. È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente di PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del Partito della Falce e del Martello in Italia. Era tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, di cui era presidente emerito. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026 dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. Avanza al secondo turno Noemi Basiletti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Golden Classic. Welcome to the sound of 70s and 80s music. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Ci risiamo anche oggi nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic con la voce di Marco Del Vines. Sono sempre più sordo, questo ormai lo sapete benissimo, ogni tanto grido anche, però nel gridare vi faccio sentire anche dei bei titoli delle canzoni. Credo di sì, almeno. Dai, siamo carichi anche oggi, perché oggi in una prima parte del Golden ascolteremo 3 o 4 pezzi di musica soul disco che sono stati veramente molto importanti. Come state a proposito? Tutto a posto? Tutto bene? Siete sempre su questa radio, quindi mi fa piacere. Siete sempre pronti magari ad ascoltare i grandi successi degli anni 70-80 che io ho da proporvi. E credo che oggi veramente ci sarà qualcosa di interessante. Già da questa canzone. Loro erano famosi per I Know Stopping Us Now. Non so se ve la ricordate quella canzone. Se nel caso ve la siete dimenticata, ve la farò ascoltare uno dei prossimi Golden. Si chiamano McFadden Whitehead. Che grandi. Questa è Moving On. Buon ascolto.

Diciamo che il più grande album è stato il primo, perché ve li ha proprio lanciati arrivando da Filadelfia, questo grande duo musicale che hanno fatto anche diverse canzoni per altri nel mondo della musica degli anni 70. McFadden Whitehead con l'album del 1983, quello che si chiama esattamente Moving On, come anche la canzone che le abbiamo così ospitati, ascoltati. Ok, siete pronti per partire con un'altra grande accoppiata? Hanno avuto qualche problema loro, anche di convivenza insieme, Rufus e Chaka Khan. Dopo arriverà un pezzo dolcissimo con Harry Nilsson, ascolteremo Everybody's Talking. Ma ora c'è lei, insieme a lui, che canta questa canzone che si chiama G-Soul, bellissimo, del Golden Classic.

0: Siamo entrati nella musica, quella semplice, quella che fa muovere da sola, quella che facendola entrare nella testa vi fa muovere in automatico tutte le parti del corpo, assolutamente, dal piede alla mano, al movimento delle dita che schioccano, ma soprattutto al cervello che ricorda dei bei momenti magari ascoltati con questa bella canzone dell'Emotion che era Best of My Love. Prima siamo stati invece un po' più impegnati con la musica di Chaka Khan, personaggio già un po' bizzarro. Qualcuno della band ai tempi disse: no, ci sta mettendo un po' all'oscuro, noi siamo il gruppo dei Rufus, vogliamo avere un po' di più, insomma, personalità, farci conoscere un po' di più, ma c'è questa Chaka che rompe le scatole e di conseguenza, vabbè, problemi che sono venuti fuori ai tempi. Harry Nilsson, bellissima canzone che era Everybody's Talking, canzone del 1969, che però era stata cantata qualche giorno prima nel 68 da un altro grande personaggio. Ed ora arriveremo ad ascoltare la grande musica che arriva da Philadelphia. Eh sì, ci sono For Joyce. Ve la ricordate questa? Ascoltatela, dai!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro. Solo grandi successi.

non pare anche a voi che questo tipo di musica dia una certa allegria? È bella sentire, dai, quando la musica è bella agitata così, fa solo piacere ascoltarla. Noi l'abbiamo fatto ascoltando che cosa? Un bel disco che è una grande raccolta di musica delle Purchoise. Questa era Gonna Get Away. Ci sentiamo dopo? Siete sempre qui nel Golden? Dai, io ci sarò, vi aspetto.

70s and 80s music. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Ma voi li avete visti live gli Arcade Fire? Bene, allora siete stati più che contenti, perché io l'ho avuto questo grande momento di gioia andando ad assistere a un grande concerto di loro a Milano tantissimo tempo fa. Beh, ho ancora i brividi adesso, pensate, ma non per altro che sta entrando uno spiffero dalla finestra e fa un po' freddo. Non è vero, proprio perché è stata una grande emozione il fatto di avere ascoltato quella serata musicale con uno dei più grandi gruppi leggendari della musica funky. Si chiamano, ormai l'ho già detto prima, la canzone che abbiamo sentito forse non ha bisogno neanche di presentazioni, però ve lo faccio, dai, si intitola Getaway ed ora nel mondo degli Star Point.

0: fotografia di questo grande personaggio che è Billy Preston. Cosa c'entra? Voi magari starete dicendo, perché insieme a Mick Jagger ha fatto e ha scritto questa canzone bellissima che era stata poi contenuta anche nell'album che si chiamava Some Girl, l'album storico del gruppo britannico dei Rolling Stones. Mi è venuto un crampo a forza di muovere il braccio. Va bene, questa è una canzone che forse è delle più conosciute di questa formazione qua, quella che si chiama Miss You nel Golden Classic, perché noi passiamo anche la musica rock nel nostro appuntamento. Non passiamo la musica, quella più frivola, quella così commerciale come definisco ogni tanto, ma passiamo le belle canzoni come anche questa di Evelyn Champagne King.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Senza ombra di dubbio, questo è uno degli album più belli che ha fatto Evelyn Champagne King, quello che si chiama Get Loose, album che conteneva anche la canzone bellissima che era Love Come Down, che diciamo che è stato il grande pezzo di trampolino di lancio di questa grande cantante. Kashif, un personaggio meraviglioso che arriva da BD Express, un'altra formazione di musica black che ogni tanto è bello andare a riascoltare. Lui ha fatto il grande produttore, musicista, ha fatto veramente di tutto. Ha fatto questo album qui comunque, anche molto molto interessante. Ci sentiamo dopo nel Golden, siete d'accordo? Dai, vi lascio con un piccolo jingle e torneremo ancora con altra grande bella musica targata 70s.

o meno assomiglia alla canzone che abbiamo sentito qualche giorno fa nell'altro Golden Classic, in un altro grande leggendario Golden Classic, era Give Me Your Love, ve lo ricordate? Questa fa sempre parte dello stesso album uscito nel 1981, quello che si chiama Give Me Your Love, e la canzone è quella che si intitola Searching, nel nostro appuntamento musicale, dove in questo caso vi faccio entrare per un attimo nel fantastico mondo della musica degli OS Band, SOS Band. SOS Band, ok, così si, forse si capisce meglio. Questa è stata la canzone che li ha lanciati anche qui in Italia. Bella questa canzone, si chiama Take Your Time, da un grande disco che raccoglie il meglio della loro produzione dall'80 all'87.

0: Bella, sveglia, sveglia. Questa è una canzone che proprio induce un attimo a chiudere gli occhi e a incominciare a pensare, a vedere, a sognare cose meravigliose. Con il gruppo dei Bee Gees, formazione che ha fatto veramente un sacco di belle canzoni. Qualcuno magari li definiva come il sottoscritto americani perché avevano fatto la colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Invece no, questi sono australiani e hanno vissuto insomma a Redcliffe. Sono nati nel 1958, se non ricordo male. Li abbiamo goduti con questa canzone che si chiama Too Much Heaven, da uno dei più bei dischi che hanno fatto loro nella loro carriera musicale. Ne hanno fatte tante di belle canzoni, prima o poi ne spulceremo altre. Adesso per qualche istante, prima di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento, i Four Tops con una canzone che abbiamo già spolverato tantissimo tempo fa ma che piace riascoltare.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music.
2: La finiamo così oggi la trasmissione, in questo modo, in un modo anomalo, senza farvi sentire la canzone che chiude il nostro appuntamento. Era pochi istanti fa protagonista la canzone che ha chiuso il nostro appuntamento, quella con il gruppo dei Four Tops, che nel 1973 avevano registrato questa canzone che arrivava anche da un film che era Shaft in Africa, giusto per darvi un'informazione totale. Si chiude, ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic e poi ancora un sacco di bella musica che seguirà su questa radio. Mi raccomando, non abbandonatela mai. 24 ore su 24 con il meglio della musica su questa radio qua meravigliosa che passa anche il Golden Classic. Detto questo, vi saluto, vi lascio a pochi istanti della sigla e poi noi ci sentiamo veramente ad un prossimo. Ciao ciao e buon ascolto.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato ha parlato di relazioni solide con il Vaticano, con cui gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto ponte, che è legge con 160 sì, 110 no e 7 astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte tra Sicilia e Calabria. Caso della Grazia Nicole Minetti, dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e Spagna dell'istruttoria supplementare non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano elementi significativi per ribaltare il quadro

Con un parere negativo, le verifiche però stanno proseguendo. Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. Il tennis, agli internazionali d'Italia di Roma passano il turno Jasmine Paolini contro la francese Jean-Jean e Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks, così come Berrettini contro Popirin. In campo anche Lucci contro Burruciaga. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Pronto?
3: Sì, pronto. Guardi, stiamo aprendo. A breve apriamo il market.
2: Che market, scusi?
3: Il supermercato, via Rimesse.
2: No, guarda che non c'entro io con via Rimesse.
3: E cosa, cosa c'entra, scusi?
2: Questa è tutt'altra zona. Lei chi cercava, scusi?
3: No, no, noi era una telefonata informativa, diciamo, stiamo per aprire il supermercato.
2: Ecco, le dico che io non so neanche dove è via Rimesse, quindi ecco. Ah,
3: quindi lei non viene a fare la spesa da noi, deduco?
2: Ma no, se sono in un'altra zona, no.
3: Ok, dov'è. Ci sono comunque supermercati lì, cioè ce li ha anche lei, sì.
2: Sì, li abbiamo,
3: Va bene, ok, allora la saluto.
2: Arrivederci.

0: Noi entriamo.
1: Beh, la signora in un'altra zona, però potrebbe anche ogni tanto farci un salto, no? Da noi a trovarci. Cioè, Supermarket è unico e inimitabile. Cari amici, bentornati, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi. Ma poi oltretutto, i prodotti che noi vendiamo non ce li ha nessuno. Mettetevelo in testa. Cioè, quindi, tra i nostri scaffali troverete ilarità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Chi più ne ha più ne mette. E poi oltretutto abbiamo proprio la corsia dedicata a tutti gli articoli che durante il corso delle nostre puntate non riusciamo mai, perché in tanti anni non siamo mai riusciti a consegnarne uno, quindi ve li vendiamo, ve li ridiamo a prezzi veramente concorrenziali. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.

0: cercherai.
1: E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Marcampaolo dalle piaghe sotto le unghie. Marcampaolo era un eremita dalla straordinaria resistenza al dolore che trascorse anni a scrivere preghiere con uno scalpello su pietra finché non gli vennero delle piaghe terribili sotto le unghie. Invece di lamentarsi, le considerò un dono divino e iniziò a guarire gli altri toccandoli con le dita piagate. Si racconta che un giorno guarì un'intera città affetta da una misteriosa malattia solo sfiorandola con il mignolo. Dopo la sua morte il suo corpo rimase incorrotto, ma con le unghie sempre pronte a sfaldarsi per il bene dell'umanità. È il patrono dei manicuristi e di chi ha problemi con le unghie incarnite.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo. Volevamo chiederle qualcosa, visto che lei vive dalle parti di Fermo, su questo santo di cui abbiamo parlato adesso, San Marcampaolo.
0: Ah, boh, non ne saccio Dio, sarà che non queste cose, non lo so.
1: Ah, lei non venera santi, quindi da conoscere magari la vita dei santi, perché aveva sempre problemi di piaghe sotto le unghie.
0: Che roba c'aveva? No, se sbaglia.
1: Non lei, è il santo.
0: Ah, il santo, eh.
1: Esatto. Quindi lei non ne ha mai sentito parlare di San Marcampaolo?
0: No, non lo faccio dire, no.
1: Ho capito. Guardi, prima di salutarla, gentilmente, per chi ci sta ovviamente ascoltando, se ci può dire a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Che te posso dire, però boh, non so, perché non è che stacco a guardare
1: tutte le mattine.
0: Non lo faccio di, ecco.
1: Lei si sveglia tardi, cioè già sorto il sole quando si sveglia, oppure si sveglia che è ancora buio, magari alle 5:30? Di solito sorge quell'ora lì, 5:15, 5:20.
0: Per quell'ora penso di sì, che mi sono svegliata già, però non so.
1: Non ha mai fatto caso. Ascolti,
0: no.
1: Visto che lei è febbraio adesso, no? Ci saprebbe dire almeno che cosa si semina adesso, cioè nell'orto, se può andare giù qualche piantina, qualche pianta, qualche seme?
0: Ma questo lo si pianta quando uno ha voglia da farlo, c'è più tempo da farlo.
1: Quando
0: non non è.
1: Uno pianta l'orto quando gli va, diciamo così, quando ha voglia di andare nell'orto,
0: ecco,
1: a zappare.
0: Sì, certo.
1: Ho capito. Allora io la ringrazio, le mando un abbraccio e arrivederci, grazie.
0: Ciao.

0: villaggio di Puzzonia viveva Fetidino, un gatto bellissimo ma con un alito letale.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. No, scusi signora, questo gatto con l'alito marcio.
1: Che cosa?
0: Il gatto con l'alito fetido, Fetidino, questo gatto.
1: Ma che dici?
0: Come no, abbiamo iniziato la storia adesso. Ogni suo sbadiglio faceva appassire i fiori, svenire gli uccellini e scappare gli altri animali.
2: Mi sa che ha sbagliato il numero.
0: Chi è, scusi?
2: No, chi è lei, scusi?
0: No, no, stavamo parlando di sto gatto.
2: No, ha sbagliato il numero.
0: Ah, quindi lei non ne ha sentito parlare?
2: No.
0: Allora cambi, vabbè, saluto, grazie.
2: Salve.

0: Un giorno la gatta Bella Donna, stanca di quella puzza, gli chiese:
1: ma ti sei mai lavato i denti?
2: Pronto.
0: Sì, pronto, pronto, scusi, no, è perché non mi ricordo se mi sono lavato i denti.
2: Ah.
0: Quindi?
2: Stavo a vedere i tuoi denti.
0: I miei denti, non mi ricordo se ho fatto come il gatto, se me li ero lavati.
2: Sì, va a lavarci ora te.
0: Fetidino rimase di sasso.
3: Mai nella vita.
0: Il saggio gufo, dottor Puffo, gli diede subito uno spazzolino gigante e un dentifricio alla mente esplosiva.
4: Chi parla?
0: Stiamo raccontando la storia, il dentifricio, quello alla mente esplosiva.
4: Non so niente io, di quelle cose.
0: Chi si è lavati i denti, scusi?
4: Eh?
0: I denti, con cosa se li è lavati?
4: Come cosa, come? Io non capisco di che cos'è.
0: No, ho detto, lei che cosa ha usato, il dentifricio o lo spazzolino per pulirsi i denti?
4: Cosa c'entra?
0: Perché appunto il gufo avrebbe dato questo dentifricio alla mente esplosiva al gatto.
4: No, non mi interessa.
0: Dopo un'intensa sessione di lavaggio, il miracolo Fetidino profumava di primavera. Gli animali smisero di scappare e Bella Donna accettò finalmente di passeggiare con lui. Morale della favola: anche il gatto più bello non conquisterà mai nessuno se ha un alito da discarica.
2: Quale storia?
0: Quella del gatto, abbiamo letta ora. Quindi deve salutare qualcuno?
2: Io no.
0: Chi salutiamo?
2: Va bene.
0: No, dicevo, chi possiamo salutare noi?
2: Ma io non riesco a capire cosa vuole.
0: No, volevamo avvisare che avendo finito di leggere la storia, se voleva salutare qualcuno lei o noi, lo potevamo fare.
2: Ah, no, va bene così, ho già salutato, grazie.
0: A lei, la saluto, buona giornata.
2: Buongiorno.

0: Pronto, salve, chiedo scusa, signor Aldo?
1: Sì.
0: Salve, scusi, è per l'ora esatta, gentilmente per i nostri ascoltatori.
1: Dica, dica.
0: Ecco, no, per sapere l'orario, perché oggi l'ora esatta offerta da dal signor Aldo, quindi ci dovrebbe dire che ore sono.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Adesso è 20 minuti alle 5.
0: Ah, quindi ormai siamo verso sera.
1: Certo.
0: Ho capito. Va bene, la ringrazio molto.
1: Ciao.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi giovedì ci addentriamo a conoscere, a scoprire e ad intervistare i ragazzi, i cantautori, le band, gli interpreti che passano all'interno di Supermarket Show. Lei è già stata con noi un po' di mesi fa, stiamo parlando di Sofia Molon che torna con il singolo Canzone senza titolo. Sofia, bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao, è sempre un piacere essere qui.
0: Ciao Sofia, allora nel brano tu descrivi l'ansia non come un semplice disturbo, ma come una dea che vive dentro l'anima. È un'immagine quasi mitologica e sacrale. Questa scelta nasce dalla necessità di fare pace con questa emozione, smettendo di combatterla come un nemico esterno e accettandola come una parte di te, per quanto ingombrante?
1: Esatto, esattamente. È un argomento molto delicato al quale tenevo tanto parlare, almeno in uno dei miei brani, insomma. Perché è anche un po' poco conosciuto, nel senso che chi ne soffre, chi la conosce sa benissimo cos'è, però ci tenevo a descriverla un attimino per come la vedo io. Ovviamente poi ognuno è libero di chiaramente prenderla a modo suo, però sì, ci tenevo a appunto a parlarne, perché arriva un po' all'improvviso e quasi non te ne accorgi, però poi si annida dentro, diciamo, e risucchia tutta l'energia.
0: Crea
1: hai.
0: Dei problemi durante le creazioni quotidiane, immagino. Un po' so di che cosa stai parlando. Allora, proprio visto che volevo arrivare a questo punto qui, il brano si chiama, abbiamo detto prima, Canzone senza titolo, quasi proprio a suggerire che quando l'ansia arriva e ti toglie il fiato, manchino proprio le parole per definire ciò che si prova. È stato un modo per dire che l'emozione era così forte e paralizzante da rendere ovviamente impossibile etichettarla, o è un invito all'ascoltatore a dare lui un nome a quel ronzio nella testa?
1: Allora, l'idea è in realtà questo titolo qua l'avevo salvato nelle bozze del telefono quando poi effettivamente ho scritto il brano, e questa frase infatti c'è anche dentro, all'interno appunto del testo del brano, perché è come voler dire che voglio dare un nome, voglio dare un'identità all'ansia, però preferisco di no, perché ognuno la prende, la descrive in maniera propria, e è anche un po' difficile poi descriverla effettivamente, e quindi è un po' per lasciare uno spazio vuoto, per non dare una definizione effettiva, come per doverla lasciare un po' da parte, anche se effettivamente poi c'è. E quindi mi piaceva un po' tenere questa cosa un po' dubbiosa.
0: Beh,
1: questo, buco.
0: Si cuce alla perfezione la tematica comunque che tu hai trattato all'interno di questo brano. Tu credi, Sofia, che l'ansia prima o poi possa diventare, man mano che uno cresce, un ricordo? Oppure, insomma, potrebbe essere, chiamiamolo, un compagno, una compagna che ci fa, tra virgolette, compagnia ogni tanto durante il nostro percorso?
1: Allora, io credo personalmente, ovviamente, e poi non ho nessun tipo di competenza, mettiamolo in chiaro, però penso che ci si conviva, e non penso che se ne vada da un momento all'altro, però ci si convive e si prova a viverci lo stesso, insomma, e ognuno l'affronta in maniera diversa, però credo che una volta che arriva nella tua vita rimane lì e tu la gestisci.
0: Esatto, ecco, assume delle forme magari diverse, però col tempo si impara a capire quando sta arrivando e come poterla gestire, ecco, alla fine poi.
1: Esattamente.
0: Ecco, la maturità della vita aiuta anche in questo. Allora Sofia, ricordaci un'altra volta tutti i contatti social per trovarti sul web e ovviamente anche per eventualmente ascoltare altri lavori.
1: Allora, mi potete trovare in tutti i digital store musicali e in tutte le piattaforme e i social come Sofia Molon, e pubblico i miei brani e su YouTube, su Spotify, insomma, spero che vi piacciono e che possiate ascoltarmi.
0: Perfetto Sofia, grazie per essere ritornata all'interno di Supermarket Show, ti mandiamo un abbraccio e ovviamente un in bocca al lupo al tuo percorso artistico, e ora ci ascoltiamo Canzone senza titolo. Alla prossima Sofia, grazie.
1: Grazie, ciao a tutti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Scusi, disturbo gentilmente la signora Anna.
0: Sì.
1: Salve, chiedo scusa se la disturbiamo, la macelleria di via Perluigi da Palestrina. E sta arrivando un ragazzo con l'ordine appunto dei 40 cotechini. Volevamo sapere se c'era qualcuno in casa oppure li lasciavamo lì sotto.
0: 40 cotechini per me?
1: Io ho un ordine, chiedo scusa, controllo. Dunque, è via in... giusto?
0: E chi gliele spedisce?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo solo lo scarico. Io sono l'addetto alle consegne, non lo so. Noi abbiamo soltanto lo scarico. Oltretutto non sono da pagare perché sono già stati saldati. Però sono 40 cotechini freschi.
0: C'è il cancello, li lasci lì davanti al cancello.
1: Ma è roba sua.
0: Perché adesso non posso scendere.
1: Non veniamo su. Però siccome sono i cotechini quelli giganti. E tra l'altro un utilizzo quasi da ristorazione.
0: Le dico di lasciarli davanti al cancello.
1: Ma però bisogna.
0: Io adesso non posso scendere.
1: Bisogna, sono 50 kg di carne, se no bisogna che qualcuno poi li porti su.
0: Li lasci lì.
1: Sono suoi comunque, dove mettiamo nome nella bolla, mettiamo suo
0: bene,
1: nome.
0: Va bene.
1: Li lasciamo lì sotto allora, signora. Grazie, la saluto.
0: No,
1: va bene, grazie, ci sentiamo. Salve.
0: Grazie a lei. Buongiorno.

0: pronto?
1: Signora, scusi, mi perdoni se la disturbo ancora. È sempre la macelleria di prima, di via per Luigi, la Palestrina. No, guardavo nella bolla di consegna, per quello che forse mi sta sorgendo un dubbio, c'è anche una mezzella di maiale in scarico. È sempre di roba sua?
0: Ma no, io non ho ordinato, non so neanche chi siano quella gente lì.
1: Però scusi, 40 cotechini e mezzo maiale, noi abbiamo lo scarico
0: lì. Non è roba mia, non me la porti perché non la voglio.
1: No, adesso ragazza è partito.
0: Lei.
1: Non
0: io
1: ho capito,
0: non la voglio,
1: scusi.
0: Perché non so chi me le manda.
1: Però
0: perché
1: bisogna
0: io non ho ordinato tutta quella roba lì.
1: Ma scusi, prima i cotechini ci ha detto di lasciarli lì.
0: Prima, i cotechini? Quando...
1: Prima l'ho chiamata.
0: Lei in negozio li venda lei. Glielo dico io, sono miei, io li do a lei. Io non li voglio perché
1: non
0: ho ordinato niente.
1: Lei quando l'ho chiamata 2 minuti fa ci ha pur detto, guardi che li lasci lì sotto, via in... Le sto dicendo che oltre
0: cosa vuole lei?
1: No, le sto dicendo che oltre ai cotechini c'era anche una mezzena di maiale. Cosa facciamo? La lasciamo lì sotto anche quella?
0: Cosa sto dicendo? Io non la voglio quella roba lì. Lei è un negozio di alimenti di vendite quella roba lì.
1: Ma c'è
0: lei nel suo negozio.
1: Ma però
0: io
1: noi
0: non
1: dobbiamo,
0: li voglio perché
1: la dobbiamo...
0: non conosco chi mi è andato.
1: Il ragazzo la deve lasciar lì sotto, quindi si troverà 40 cotechini.
0: Insomma, se io le dico di dire che io non le voglio, cosa vuol dire?
1: No,
0: lei
1: perché...
0: le dice che non la signora non le ha voluto.
1: Ma è già stato pagato, cosa faccio? Me li tengo in negozio, mi va male. Io devo lasciarlo lì fuori, la lasciar lì sotto e poi dopo ve la dividete col condominio.
0: Lei
1: cosa
0: ha un negozio?
1: So? Io sono una macelleria, ma voi siete un palazzo, siete un condominio, mi scusi.
0: Ma allora perché telefonate a me?
1: No, perché così le lasciamo lì sotto e ve li dividete.
0: No, io non li voglio.
1: Se arriva, ragazzi.

0: Vabbè, insomma, cotechini o no, siamo giunti al termine per questa puntata di Supermarket Show. Voglio ricordarvi, lo faccio alla fine di tutte le puntate, che per poter seguire le interviste che facciamo ai nostri ragazzi su Spotify cercate la sezione le interviste di Supermarket, mentre su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete le nostre puntate intere. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Pavia chiuse le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo. Nessuna anomalia nel caso Minetti, finora le indagini dell'Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale. E quanto emerge dai primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius e un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Il tennis. Buono l'esordio per l'azzurro Mattia Bellucci agli internazionali di Roma. Il tennista italiano ha vinto in 2-7 con un doppio 6-4 al primo turno contro l'argentino Roman Andrés Burruchaga. Al secondo turno affronterà un altro argentino.

0: Tino Thomas Echeverry. Passa il turno anche la campionessa in carica Jasmine Paolini contro la francese Zhang Zhan. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

getti l'osso, poi ci sono le varie varianti, scusatemi la ripetizione parziale del termine, che magari vanno un attimino ad enfatizzare la cosa e a crearne varie possibilità ed edizioni, ma tutto questo per dire che non mi ricordo, e vi invito a contattarmi per potermi far chiarezza, perché non mi ricordo, insomma, quando è che si fa tana libera per tutti, o si faceva, non so che tempo verbale dover coniugare, però insomma avete ben capito il senso di ciò che intendevo. Vi vedo in poche parole, siete tutti presenti ed è questo ciò che più conta. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

emozioni dalla 17, dove era 7 giorni fa, scivola fino in 22, ma è già tempo di ascoltare la 19. L'abbiamo detto settimana scorsa, new entry, abbiamo tagliato una intro di oltre 2 minuti perché sennò non avremmo sentito per niente il vocalizzo di Luis Veronica. E allora Madonna è proprio qui con questa ennesima versione di Into the Groove 2026.

Disco again della puntata, se preferite rimettiamolo, risentiamolo, riproponiamolo per altre 5 queste volte. Into the Groove in Dub Version 2026. Beh, insomma, uno di quei pezzi leggendari che ogni tanto è piacevole ascoltare, poi si sono risaltati in padella, solito discorso, devono essere riconoscibili, questo sì, perché

Perché insomma davvero c'è un affollamento di pezzi che hanno un loro certo valore all'interno del genere, perché insomma fare così davvero dispiace, soprattutto per quelle tracce che vengono rimosse, ma il regolamento è rigido e il protocollo prevede l'ingresso di 3 new entry, una in ogni apertura di sintesi, per quello che spesso vi raccomandiamo di non far tardi, no? Proprio in apertura di puntata. Però adesso non è di questi

che ha intitolato anche alcuni pezzi leggendari, due paroline magiche, l'abbiamo detto mi sa anche già un'altra volta. Siamo arrivati in un momento di bandiera a scacchi, perché in apertura di Zona Poker ci diamo la risentirci al prossimo aggiornamento, però insomma la numero 4 la ascoltiamo, anche perché si tratta di un pezzone irresistibile. Chi è che non ha già riconosciuto di primissimo a chi Jaden Boysen e David Guetta, perché arriva Upside Down. A te logo da Chico Catenani.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 Bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de
1: Algo de From 7 Bar FM Alterradio. Algo de
0: From 7 Bar.fm barra Alterradio. Algo de
2: Algo de From 7 Bar.fm Alterradio. Algo de
3: From 7BA.fm / Alterradio. Algo de From 7BA.
4: $1 billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
5: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
6: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
4: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
7: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su Algo Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo Algo Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob One Million Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la Porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain su Leica Iowad version. Andate a cercare su Google 1 Billion Racing del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa.

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di Flash Mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel Flash Mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao!

Dopo la straordinaria storia di George Harrison, che sia con i Beatles che da solista ha raggiunto l'apice del successo nei paesi europei ed extraeuropei, un'ennesima voce dal talento innato in un viaggio che attraversa decenni di riconoscimenti. Donna Summer. Lei dice che lavora duro per i soldi. She works hard for the money.

Passano gli anni, ma quel testo di Donna Summer che diceva «lavora duro per i soldi» risulta più attuale che mai. La canzone, in realtà scritta nel 1983, non considerava all'epoca che il denaro sembra non bastare mai. Che dire, ci accontentiamo della sua classe e della voglia di muoverci con il giusto ritmo in qualsiasi stanza ora ci si trovi. Volete un'atmosfera invece un tantino più soft? E allora, eccovi accontentati!

0: The History of Music, la vostra fonte di musica e intrattenimento che vi racconta la straordinaria storia di voci tra le più amate e magnetiche di coloro che hanno incarnato il sound, cavalcando l'onda e regalando a molti momenti indimenticabili. Vocalist strepitosi, band dalla carriera straordinaria. Tutto questo vi aspetta solo su Remember. Perderlo sarebbe un peccato.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Mentre passava Al Green, noi nel fuori onda parlavamo e ripensavamo del 1974, forse anche un tantino prima, quell'anno quando alcune persone a loro rischio andarono contro il monopolio della Rai, dove, per usare un eufemismo, ci si immagina un recinto erboso e a brucare a quel tempo solo il monopolio statale. Due anni dopo quel recinto è crollato e così piccole e grandi mucche poterono godere di quella fantastica prateria che si chiama Etere. E chi trasmetteva nel 1976 con poco spazio, strumentazioni modeste e una cuffia da dividere in molti, certo potrà capirmi.

Tutto quel disquisire da me intavolato poc'anzi per dirvi che la radio non è più quella di una volta, e me lo dice pure il collega autore Maurillo. Badate, abbiamo ragione. Ad oggi non si può più venire in studio con il polpettone preparato da mamma e un fiasco di vino, con le ciabatte infradito e i calzettoni bianchi e lunghi, e nemmeno con Playboy. Ora tutti sti fighetti di speaker della nuova generazione giungono qui con il pullover firmato Lacoste, con sottobraccio un libro di scienze quantistiche di Albert Einstein, con una scatoletta di sushi e una 7-Up. Ma noi della vecchia guardia aborriamo il cambiamento e ci scusino per le frecciatine ironiche lanciate ai colleghi.

come il sottoscritto ha vissuto l'avvento della disco music da adolescente, non può non avere ballato quei pezzi che fanno ritornare nella nostra sinapsi neurale i classici festini pomeridiani in garage. Quei 45 giri che non venivano mai mixati, poiché tali apparati minimalistici comprendevano solo un giradischi e due altoparlanti. Però quei paludosi ricordi li ritroviamo con noi, rievocando l'età in cui avevamo tanti capelli e molta energia.

Allora, cari colleghi della redazione, ammesso e non concesso che io avessi i capelli agli inizi degli anni Ottanta, il mio strano mestiere di allora mi portava nella vita pubblica ad indossare un vistoso parruccone, stile Napo Orso Capo. D'altronde, gli artisti del soul afroamericani, a quel tempo, tenevano una zazzera non indifferente, ma non solo loro. Pure gli svedesi mica scherzavano.

È vero o non è vero? Ma a quanto pare è ora di scendere a patti con il diavolo per non lasciare questa postazione microfonica e non farci chiudere il sipario, almeno sino al termine delle prossime due canzoni in scaletta. Anche perché, se me lo disse pure il mio psicologo che ogni canzone vera lascia una traccia dentro di noi, come dargli torto? Un brivido, un ricordo, un pezzo di memoria che pensavamo di avere rimosso.

E dai, su, ammettiamolo, anche oggi con Remember è stato, non voglio dire un viaggio epico, ma almeno stratosferico. Un'avventura che ha inizio negli anni 70 e si protrae sino alla fine dei 90. E le radici di questi leggendari musicisti si incontrano con noi, plasmando la musica internazionale con un sound unico. Ritroviamoci anche la prossima settimana per dare vita a qualcosa di magico, sempre che siate come noi, idealisti, sognatori. E allora, vi ho convinti? Accendete i vostri cuori e le vostre menti con l'ultimissima selezione, perché la magia di questo remake va condiviso con tutti gli amici del nostro format. In redazione, alla parte musicale Margherita e il Conte Max, a quella tecnica Maurillo e, come sempre, la microfonia affidata ad Alberto De Gennaro.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show. Oggi celebriamo l'unico sport estremo che si pratica con un tovagliolo di carta. Lo street food. Chiamiamolo colesterolo e sentimento. Dal brivido di un'arteria ostruita all'emozione autentica di riscoprire sapori che fanno bene al corpo e allo spirito. Soprattutto allo spirito.

la versione culinaria di Yankovic, Beat It di Michael Jackson. Lo street food è l'unica democrazia rimasta. Siamo tutti uguali davanti a una friggitrice fumante. Mettetevi comodi e allacciate le cinture, se ancora ci riuscite. Sarà una puntata di puro grasso idrogenato. Il colesterolo qui non cammina, corre una mezza maratona, si infila nelle arterie con la stessa agilità di un motorino a Palermo. Mentre i trigliceridi urlano come ai concerti rock, si spinge, si urla e si occupa ogni spazio nell'arteria. E se il venditore del furgoncino ha le mani pulite, voi non fidatevi, perché è una persona che unge, vi unge la vita di buono.

Le ragazze dal sedere grosso, i Queen. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino. Sara dice: il mio nutrizionista piange quando mi vede. Secondo me sono lacrime di invidia, perché lui mangia tofu e tu felicità fritta nello strutto. Non c'è impiattamento che tenga davanti a un cartoccio unto quella macchia d'olio e la nostra mappa del tesoro, e se non ti lecchi le dita, sei proprio fuori posto.

si potrebbe adattare alla pizza fritta napoletana. Grassa, succolente, bagnata. Bruno Mars. Sergio da Catania ha preso un'arancina che pesava come un neonato. Ora ho i trigliceridi che cantano l'inno della nazionale italiana. Mi sa che quest'anno è l'unica cosa che farà cantare l'inno d'Italia. Ma arancino o arancina?

0: 1978, il film era Lo chiamavano Bulldozer. Loro sono i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions. L'interprete principale Bud Spencer ne mangiava roba. Ma quindi arancino o arancina, l'Accademia della Crusca, hanno sempre da dire, accetta entrambe le forme: l'arancina femminile sferica a Palermo, rotondità profumo di zafferano, mentre a Catania c'è l'arancino a punta maschile, rustico e saporito. Tra poco vi sottopongo a un test di autovalutazione. Scopriamo quanto siete vicini a diventare un monumento al colesterolo. Dovete rispondere in maniera sincera, perché tanto noi abbiamo già le vostre analisi. Poi magari c'è la metamorfosi.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio.

Supreme from Susie. Una salsa che non esiste. In un brano del 1945 originale di Nat King Cole, questa è la versione di Diana Krall. Adesso il vostro test di autovalutazione. Davanti a un cartoccio fritto, la vostra prima reazione qual è? A. Cercare il tovagliolo di carta per tamponare l'olio, inalare il profumo per commuoversi. Che cos'è il chilometro zero per voi? Un concetto filosofico sulla filiera corta o la distanza tra la tua bocca e la crosta di un cannolo appena fritto? Come definireste i vostri trigliceridi? Valori numerici su un foglio di carta o una boy band che fa uno stage nelle vostre arterie? E se il vostro medico vi guarda con aria severa, voi cosa fate? Gli promettete di mangiare lattuga bollita per 3 mesi o gli offrite una zeppola per corromperlo?

Brano interpretato anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1946. Ma voi siete più da costina o da sushi?

0: tutto finisce.
1: Tutto finisce anche sashimi e sushi. È uno scioglilingua. Pinguini tattici nucleari.
0: Finisce anche il sashimi e sushi.
1: E adesso una sorpresa, restate con le orecchie aperte.

0: kärslet. Är det skönt så då är brisen.
1: Aj. Solo questo riesco a dire del titolo. Adriano Celentano, in sottofondo il nostro test di autovalutazione. Allora, avete risposto più A che B. Se avete risposto A, siete i dilettanti della vaporiera. Però siete ancora in tempo, il vostro fegato vi saluta con la manina. Non vi ponete dei dubbi davanti a un panino con la porchetta, però tornate a mangiare il pollo ai ferri non condito. Se avete risposto tutto B, siete apprendisti del fritto. Avete un potenziale. Le vostre arterie hanno una consistenza gommosa interessante. Il colesterolo vi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Marta dice: il mio medico mi ha detto che il sangue è diventato maionese. Io ho risposto: almeno così sono già pronta per essere farcita in un panino. Adesso vi do i rimedi inutili per digerire l'impossibile. Mentre la sigla intermedia vi dice che programma demenziale state ascoltando. Viaggiando night and day con Saverio Lombardi. La passeggiata della speranza, camminare 12 km sperando che il movimento aiuti la discesa del kebab. Oppure negare psicologicamente, guardarsi allo specchio e dire: era solo insalata con un po' di guanciale intorno. Ricordatevi, le analisi non mentono mai.

E poi c'è il caffè corretto dinamite, un espresso così annacquato di alcol da rianimare un fegato in arresto cardiaco. Ma la salamella riuscirà a spostarsi di qualche centimetro?

0: Espresso Macchiato, Tommy Cash. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Interagite.
1: Espresso Macchiato.
0: Tra poco la top 5 dei fritti letali e della glicemia estrema. Ma adesso andiamo in alto mare con Loredana Bertè.

Un brano del 1980, la musica di Mario Lavezzi, In alto mare, Loredana Bertè. La top 5 dei 5 fritti letali: la pizza fritta, il cuoppo misto, l'arancina bomba, fish and chips e l'orecchio d'elefante. Ma c'è anche la top 5 della glicemia estrema. Se non ti sporchi la punta del naso di zucchero o crema, non stai mangiando, stai fingendo. Abbiamo il bombolone alla crema al primo posto, poi c'è il cannolo fritto, le frittelle di carnevale, le graff napoletane e i churros con la cioccolata. Se dopo il dolce non senti il cuore che batte al ritmo di tarantella, non è amore. Il tuo glucosio sta organizzando un rave party. E poi vi preparate per il confronto con il medico di famiglia, tra poco.

0: Fuori c'è un cane. Gatto matto, Roberto Angelini. Intanto il mio gruppo WhatsApp mi ha pubblicato un plum cake keto allo yogurt greco senza farina. Ma che roba è?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Io devo prepararvi per andare dal medico. Altro che keto. La vostra sarà una strategia da paziente innocente. Il vostro fegato ne sarà felice. Un fegato di qualità, eh.

Allora, voi andate dal dottore, lui vi guarda, vi pesa, vi misura. La scusa numero uno: senta, questo cambiamento climatico, gli sbalzi di temperatura, ho accumulato trigliceridi per l'isolamento termico. È una specie di bioedilizia. C'è anche la scusa culturale. Non era un fritto misto, era una ricerca antropologica sul campo. Come posso capire la storia d'Italia se non analizzo la stratificazione dello zucchero nell'olio delle frittelle? Oppure è colpa dello stress. Il colesterolo è alto. È lo stress di dover scegliere tra l'arancina al burro o al ragù. Si sa che l'indecisione alza i livelli ematici, dottore, lo sanno tutti.

Ricordate, una vita senza street food è solo una lunga attesa tra un'insalata e un'altra. Give me some. Alla colonna sonora del film La fame e la sete di Antonio Albanese, quando Pacifico balla in casa con la sua amica. C'era anche Alex Drastico e anche Livo Perego, il Comenda.

Un po' di movimento prima della prossima salamella? O vi piacciono più gli arrosticini? Parliamone.

mi hanno appena mandato una foto con 6 tipi di insalate sopra. Il problema è che nel mio viaggio tra colesterolo e felicità, l'insalata non c'ha spazio. Direi friggete con gioia, perché la vita è troppo

Sex Bomb, questa me la dedico. Tom Jones. È già andata un'ora di viaggiando, abbiamo parlato dello street food. Abbiamo fatto un tuffo spericolato in alto mare, un alto mare di fritti. Abbiamo usato una salsa finta, la Frim Fram Saucy. Ma se il vostro stomaco ruggisce ancora come un bulldozer, c'è sempre un chiosco aperto. Magari c'è Gimme Some in sottofondo. Oppure dite al ragazzo Gimme Some Colesterolo. Secondo me questa settimana ignorate la bilancia. Puntate alla prossima.

un panino con la salamella, due arrosticini e poi magari, che ne so, una frittella con la Nutella. Viaggiando Night and Day Radio Show con Sergio Lombardi, la musica continua, il colesterolo avanza, restate affamati, restate unti e noi continuiamo. Sex bomb. Qui ci vuole un miracolo, anzi, direi che ci vogliono i gatti di Vicolo Miracoli. Ve li ricordate? Quelli che vi dicono, capito? Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro speaker itinerante col suo grembiule pieno di grasso.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.